0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
2: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
2: The legend Paola. Himself.
3: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
4: New album, Foreign Tongues.
5: Did you hear it?
4: Absolutely.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock. Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì. Come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo prova. HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 6 e 29 minuti.
6: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
7: Buongiorno.
8: Già io parto male perché pensate che due minuti fa stavo chiedendo, ma oggi è 8 luglio, no, peccato che sia il 9, quindi già era un giorno indietro col calendario. No.
7: Ci rimetteremo a posto dal primo settembre. Sì. Comunque ve lo devo raccontare, io arrivo qui nello studio di Virgin Radio un quarto d'ora prima e non vedo l'ora che cominci la trasmissione. Perché? Perché stamattina gli argomenti trattati qui nello studio con i miei autorevoli colleghi erano la stitichezza e i pelapatate, capite? Il mondo va a rotoli e noi trattiamo qual è il migliore pelapatate in commercio. Questo è l'argomento trattato questa mattina. Io il 31 di luglio, e mancano soltanto 20 giorni, al mezzogiorno avrà già dimenticato questa realtà. Quanto ci mettete una volta partiti per le vacanze a dimenticare il vostro passato? 342 41 41 41.
8: Allora, innanzitutto non dimenticherai un bel niente, perché io ti ho preparato già un portachiavi con la mia foto tipo Santino, che te lo porti dietro ovunque vai. Pensa che se lo giri con è olografico, quindi cambia addirittura espressione.
7: Basta che tu mi dia la tua foto e la metto nel portafoto, quello magnetico che metto sul cruscotto. Ma come si faceva negli anni 70. Sì.
8: Senti, quindi vabbè, no, il pelapatate in realtà no, nasceva da una mia considerazione, no? Perché si parlava di
7: sbucciare.
8: Si parlava di sbucciare. Io ho detto che qualunque cosa vada sbucciata nella vita, dai kiwi alle patate, io in pratica dovrei comprare 50 kg di kiwi per mangiarmi una macedonia, perché dalla mia operazione di sbuccio esce un quadratino,
7: capite?
8: Perdo tutto in pratica.
7: Questo naturalmente vale anche per le banane, immagino.
8: No, vabbè, la banana togli
7: la banana ci riesce.
8: La banana è facile, cioè la banana togli la parte quella iniziale, via la sbucci. Invece no, quando devi tagliare con il coltello è un grande guaio per me. Ecco,
7: allora, vabbè. Questo per chi fosse la prima volta che si sintonizza su Virgin Radio a quest'ora, è Rock and Talk, una trasmissione di divulgazione scientifica e cultura musicale.
8: Vabbè, sai cosa volete? Vogliamo parlare dell'escalation in Medio Oriente, del crollo delle borse? Sono preparatissimo.
7: No, quello alle 8 e un quarto.
8: Sono preparatissimo, se volete.
7: Alle 8 e un quarto ci pensa un altro autorevole di cui non ricordo il nome.
8: E tante patate pure lui dovrà pelare una volta Nari, tante preoccupate.
7: Anche Trump, ecco, dici che sbuccia patate.
8: Ah, lui, Viroso, tutti, a pelare le patate una volta Nari. La vita tocca a tutti, tanto
7: anche Billy Idol,
8: pure lui
7: ma
8: ha pelato patate, sicuramente.
7: Let's go!

0: sempre di soldi si parla qua, no, non solo di soldi ma anche di sbucciapatate, e almeno una ventina di ascoltatori spiegano che devi tagliarlo a metà e devi mangiarlo col cucchiaino.
1: Ecco, poi io riesco cosa a che io invece per esempio non amo fare, perché io se il kiwi volesse farlo a fette e servirlo in una macedonia, cioè, ragazzi, dobbiamo litigare, allora, dobbiamo
0: 3,
1: litigare 4, anche 2, per i kiwi
0: 4-1, 4-1, 4-1-1. E vabbè, poi c'è insomma, in ogni caso Rock and Talk si parla sempre della patata, dice Donato, sì, no, bene, anche del kiwi come hai sentito. E poi se infine Alessia, ma infine, ma se le leggessi tutti smetteremo di
1: vai, che poi
0: se
1: vai.
0: Qualcuno si fosse collegato per la prima volta probabilmente sarà anche l'ultima. Alessia, tu sei una giovane studentessa, perché ormai ti conosciamo, e se tu ascolti tutte le mattine vuol dire che diamo dei buoni motivi alla gran parte dell'Italia.
1: Ma sei stato anche troppo buono. Io risponderei così ad Alessia, alla quale voglio molto bene, perché è una nostra affezionata ascoltatrice. Come dice l'amico mio, il Guercio di Torvaiani, Alessia, chi disprezza compra.
0: Eccolo lì. Impari i proverbi romani. Ecco. Vai, buon compleanno.
1: Buon compleanno, torniamo seri per un attimo. Lo so che è complicato.
0: Morti ne abbiamo?
1: È il primo, in realtà, avrebbe compiuto 80 anni, un grandissimo batterista inglese, la sua una vita piena di avventure, innanzitutto musicali, perché non fa solo rock ma fa anche jazz. Nasce nel Middlesex e muore in realtà a Portland, in Oregon. Lui è Mr. Mitch Mitchell, ce lo ricordiamo per la Jimi Hendrix Experience, e inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992.
0: Ok.
1: E Bon Scott, anche lui avrebbe compiuto 80 anni nello stesso giorno. Jim Kerr dei Simple Minds, happy birthday a lui, che ne fa 67. Ad una regina, un'icona degli anni 90, la mia incredibile, amatissima Courtney Love. Courtney Love, 62 anni. E chiudiamo con Jack White, che abbiamo visto la prima estate proprio in questi weekend. Grinta da vendere e grande talento per lui, che chiude la lista dei compleanni di quest'oggi con 51 candeline.
0: Molti di più ne fa Bob Dylan, ma non è un compleanno, è la ricorrenza. Oggi del 62 registra Blowing in the Wind. Nel 71 i Deep Purple pubblicano Fireball e David Bowie inizia a registrare The Rise and Fall o Ziggy Stardust and Spiders, naturalmente. I Red Hot Chili Peppers pubblicano l'album By the Way nel 2002. Infine nel 2015 gli AC/DC suonano davanti a 92.000 persone a Imola. Ero anch'io sul palco con sandali e camicia havaiana davanti a 92.000 persone. Una delle più grandi soddisfazioni della mia vita.

0: E questi erano gli Editors con sì. The Rush. E anche noi abbiamo un pelino fretta, ma
1: sì,
0: perché?
1: Sì.
0: Perché vogliamo mettere tutto sul piatto di Rock and Talk, quindi via con la seconda pagina.
1: E soprattutto perché Nico ci mette fretta. Scala una torre di 140 metri, dipinge un uccello. Scusate, sull'uccello.
0: Sull'uccello ti è venuto un colpo di tosse.
1: E chiede un panino al burro d'arachidi per scendere. Questo è il titolo. Un uomo si è arrampicato sulla torre di Bolt Bridge a Melbourne in Australia, alta 140 metri, e ha dipinto un gigantesco uccello in stile cartoon, causando disagi al traffico mattutino dei pendolari. Prima di scendere ha chiesto che un drone gli consegnasse un panino al burro di arachidi. Il graffito ricorda Palm the Bird, un simbolo apparso negli ultimi anni su decine di edifici di Melbourne, tra cui la stazione ferroviaria di Flinders Street, dichiarata patrimonio storico. L'anno scorso un uomo era comparso in tribunale con l'accusa di oltre 200 reati, molti dei quali legati ai precedenti graffiti raffigurati proprio quell'uccello. Vabbè, c'è una sala mania di questo uccello qua dalle loro parti. Allora, storia assurda, perché non si fanno queste cose, è illegale, però bella, bella. Fa schifo l'epilogo, cioè il finale. Il panino col burro di arachidi fa schifo. Qual è il panino più buono che avete mangiato in vita vostra?
0: Ah, che domanda, però.

0: Want to follow Bon Jovi, Melissa Greta ci racconterà tutto al ritorno da New York, perché è stato un 7 luglio a dir poco memorabile. E su Virgin Radio in Rock and Talk stamattina parliamo di panini particolarmente buoni. A Roma si direbbero panini zozzi, perché a Roma è famoso lo zozzone, che è una figura un po' leggendaria, che è quello che trovi in genere di fronte ai locali quando
1: chissà
0: esci,
1: cosa ci butta dentro,
0: alle 4, alle 5 della mattina, che c'hai una fame che per carità la metà
1: tutto.
0: Basta e ti mangi, come scrive il nostro amico, un bel panino salsiccia, cipolla e peperoni, bravissimo Andrea da Modena, perché questa è la classica combinazione che trovi da zozzone. In particolare
1: Daniele, che è di Pavia, per mangiare panini va fino a Firenze. Per me il panino all'Ampredotto è a Firenze è imbattibile. Boh, vabbè, de gustibus, così com'è. Panino con la mortadella e pistacchi, anche quello imbattibile. Sono tutti imbattibili. Ma tu hai in mente che il pulled pork.
0: Ah, il panino col pulled pork, che si mangia anche qui.
1: Ci scusi noi vegani, ma ragazzi, quando mettono sotto il naso il pulled pork,
0: buono.
1: Divento un supereroe. Mamma mia.

0: Motion, gli Aerosmith in Rock and Talk su Virgin Radio. Adesso scrive Stefano da Ardea. Paola Maugeri vi fa licenziare perché Paola peperoni, salsiccia, voglio dire.
1: Allora rimedio io. Upane cunzato in Sicilia, in spiaggia, numero uno.

0: Lavigne, bite me su Virgin Radio.
1: Mordimi, dice Mardinis, il panino.
0: Esatto, esatto. Allora, state mandando una lista infinita di panini, quasi tutti ovviamente made in Italy, grazie al cielo, meravigliosi, però nessuno che ha scritto al 342-4141-411, io amo il panino con le arachidi.
1: Il panino con le arachidi.
0: Sì, sì, con la crema di arachidi, dai. Nessuno, è vero?
1: Il panino col burro di arachidi.
0: Col burro di arachidi.
1: Ah, del tipo che ha disegnato l'uccello sul grattacielo.
0: Ma capisci che come fuori dall'Italia come mangiano?

0: Mentre mangi un paninazzo, gli Interstate Love Song, niente male.
1: Ah sì, proprio il tipo,
0: sì, sì.
1: Panino Interstate Love Song.
0: Bravo.
1: Adesso decidiamo gli ingredienti,
0: noi.
1: Tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. E quest'anno, che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 7.
13: It's 7 a.m.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente allo svincolo di Benevento, raccordo di Benevento. Code sulla 1 diramazione Roma Sud per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare e sul tratto urbano della A24 in collonamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo A14 Ascoli-Piceno ci sono rallentamenti per un incidente a Spinettoli in direzione Porto d'Ascoli. Un incidente segnalato anche sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine si è verificato un tamponamento a catena sulla statale 33 del Sempione a Baveno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Allora, prima di lanciare Indovina la Rockstar, sono arrivati in zona Cesarini due messaggi vomitevoli. Anche nella nostra famiglia ci sono personaggi strani. No, vomitevoli, davvero. Io il panino lo mangio con burro di arachidi e marmellata. Eddie, sparisci dalla mia vista.
1: Burro di arachidi e marmellata.
0: Poi senti questo, il panino alle fragole è spaziale. Sì, sì, io lo mangio il panino con l'ananas. Ma dai, allora, 800-324-330.
1: Ecco, che è meglio,
0: che è meglio, andiamo oltre.
1: Rob Halford, ok, delusione. Judas Priest, the best of Judas Priest. Che tra l'altro è già uscito nel 78 un best di Judas Priest. Quindi questo, dopo a distanza di quasi 50 anni, sarà un super best. Quindi tutti i grandi successi di questo gruppo leggendario che arrivano in versione CD.
0: Ovviamente.
1: Ah, in vinile, sai che.
0: Fammi vedere, aspetta.
1: Attenzione.
0: LP colorato.
1: LP colorato.
0: Non fare questi errori.
1: LP colorato. Pensavate di prendere, ragazzi, un CD e invece arriva l'LP colorato, meglio ancora.
0: E voi due che avete mandato messaggi strani, non è che quando arriva il vinile ve lo mangiate?
1: Esatto.
0: Questi sì, lo mettono in mezzo al panino.
1: La fame oramai è altissima.

0: Tie Your Mother Down. 6 minuti dopo le 7, siete in Rock and Talk su Virgin Radio e questi erano i Queen.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Luca. Giusto?
2: Ciao.
0: Luca, ciao.
2: Buongiorno.
3: Purtroppo sì, aveva chiamato. Ma Luca, aveva chiamato Giulia, è caduta la linea, ci tocca parlare con lui.
0: Ma pensa il cano, sapete, io stamattina te l'ho detto che non sono venuto in tram, ho preso un taxi, sì, diciamo. Sì. Oh, l'autista si chiamava Luca.
3: Ma, guarda,
0: ma eri tu?
3: Sì, certo.
0: No. No.
3: Di dove sei, Luca?
0: No, purtroppo
2: sono di Teramo.
3: Teramo, la bella Teramo. E che fai nella vita, giusto per farci i fatti tuoi?
2: Lavoro alle Poste. Un mezzo direttore, diciamo, dai.
0: Mezzo direttore.
3: Per metà, non si fidano.
4: Smettila di dire.
3: Allora, attento, non si fidano, Luca, di affidarti tutto quanto, è solo la metà, va bene.
0: Attento, Luca, che io ho una mamma ex lavoratrice delle Poste, quindi se voglio mi faccio dare il tuo nome, mi dice tutto, vita, morte, miracoli.
2: Ma magari,
0: scherzo.
3: Va bene, bene. A che ora cominci?
2: Io alle 8. Alle 8.
3: Ok, abbiamo un'ora di tempo per farti un po' di domande, va bene.
2: E vi sento anche in ufficio, ho portato la radio.
3: Ah, pure, bravo, giusto così. Anzi, mettila ad alto volume e fai divertire anche gli utenti che entrano per pagare le bollette. Senti un po', da 1 a 10 la tua cultura musicale rock?
2: 4 e mezzo, dai.
3: 4 e mezzo, nella vita hai pensato ad altro.
0: Ecco, guarda, il gruppo di oggi potrebbe essere non proprio facilissimo. Comunque dai,
3: vabbè, ci proviamo.
0: Proviamo, dai.
1: Indizio 1.
3: Prima volta in assoluto che giochiamo con la band di oggi. Vedi la sfiga.
0: Ma come la sfiga, scusa, perché?
3: Sì, perché magari
0: tanto Carucci, perché?
3: No, la sfiga che è la prima volta.
0: Ah, ecco.
3: Inglesi, giovanissimi, il loro primo EP risale al 2013, titolo If You Don't Believe It Can Hurt You.
0: Giusto, titolo azzeccatissimo.
3: Vero,
0: se non ci credi non ti fa male.
2: Andiamo alla seconda.
1: Indizio 2.
0: Niente, Luca, sulle cose concettuali però non ci segue. Luca, tu ti dovevi emozionare con un titolo così, però.
3: Sì,
0: vabbè,
3: il titolo
0: niente.
3: Per negazionisti, quello.
0: Allora, cos'è? Allora, da allora, cioè da quel primo EP, hanno pubblicato 4 album, l'ultimo dei quali ha raggiunto la posizione numero 1 fratello della classifica UK e si intitola Dead Club City. L'acronimo è DCC. Welcome to the DCC, Dead Club City.
3: Oh, ma come canta bene!
0: Te la ricordi? Dai, Luca,
3: vabbè, 4 e mezzo, che pretendi, scusa.
1: Indizio 4.
3: Esistono diverse versioni sull'origine del loro nome. Una frase del filosofo Voltaire: Don't be impressionable, your religious leaders are nothing but mega thieves. Oppure il pezzo Bullet degli Steel Train. In ogni caso, non sono nient'altro che dei ladri. Ah, ladri in inglese si dice thieves.
0: Sì.
3: Nient'altro che
0: quindi,
3: dei ladri.
0: Nothing but
2: thieves.
3: Che altro dobbiamo dirti?
1: Oh yeah, hai vinto.
0: Allora questa
2: l'avete imboccata fino alla fine.
3: Capisci? Roba che se ti hanno sentito i colleghi ti rimettono ad attaccare i francobolli, altro che direttore.
2: Magari.
0: L'LP colorato dei Judas Priest, The Best of Judas Priest, te lo porti a casa, ti abbiamo aiutato proprio con il metodo del The Cat is on the Table. Vedi,
3: esatto,
0: quello funziona sempre.
3: Esatto, sì.
0: Ecco. Grazie. Bravissimo.
3: Grande Luca.
2: Grazie.
3: Passa una bella estate.
0: Ecco.
2: Ciao a tutti. Buona
3: giornata.
0: Mi raccomando, Luca, e mandaci una cartolina, già che lavori ai Poste, voglio dire.
3: 3 4 2 4

0: Attenzione! I Nothing But Thieves!
1: Io proporrei di cambiare il nome al gioco da Indovina la Rockstar a Insulta il caprone del giorno, eh?
2: Altro che direttore, sto qua è capo ufficio Pacchi! I Nothing But Thieves Pacco!
0: Mezzo direttore, 4.5! Affronto la mia vita a mezzo punto alla volta!
3: Mancava soltanto che gli mandaste un telegramma a questo! Dai, ma la prossima volta anche lo spelling! Lui era capra, ma poi accidenti!
4: Complimenti al direttore Luca! Rien ne va più! Ma vada via,
5: eccolo!
6: Con la rima, insomma,
5: ci stava, eh!

0: tua Courtney Love, la nostra festeggiata del giorno, Courtney Love. E comunque, che non ci si lamenti qua, perché dove lo trovate un programma in cui la varietà fa sì che si passi dal panino con la mortadella alle citazioni di Voltaire? Cioè, questa è classe, ragazzi.
1: È grande classe. Ma non solo, stamattina colpo di scena, abbiamo sentito Francesco Allegretti cantare. Io adesso, finita la trasmissione, vado al settimo piano, uno staff della programmazione, gli dico: a noi le canzoni, i dischi non servono più.
0: Ci pensa
1: Francesco.
0: Canto io, metti una monetina, guarda, ti faccio tutto il repertorio, che vuoi? Dimmelo e io te lo canto.

0: A Luca non abbiamo chiesto il suo panino preferito, per fortuna. Vabbè, Days Go By, Offspring su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Se l'artista che stiamo per ascoltare fosse il protagonista di una prossima manche di Indovina la Rockstar, quale indizio potrei darvi? Beh, di sicuro 3 Brit Award, che sono il massimo riconoscimento nella musica britannica. Lo ascoltiamo tra poco con Hypersonic Missiles.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
0: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: devo dirlo, meno male che questa l'hai fatta cantare a Sam Fender, perché è un pelino, giusto un pelino più bravo di te, eh?
1: Ti ricordo che uno dei Brit Award che hanno dato a Sam Fender in realtà avrebbero dovuto darlo a me, ma io ho detto, ho fatto come Bob Dylan al Nobel, dico scusate, purtroppo altro da fare, c'ho Pilates.
0: Perché tu vai contro il sistema, non è quella la
1: verità. Vado contro il sistema, sempre contro il sistema.
0: Anche in spiaggia?
1: Mi conoscono a Lambrate, io a Lambrate sono, capito, Lambronx mi chiamano, per quello. Allora, tutti, ma proprio tutti, avrete certamente sentito questa notizia. Notizia che in realtà è accaduta un po' di tempo fa. Abbiamo preferito far depositare un po' di polvere e di rumore, soprattutto io, che in realtà l'ho suggerita in riunione, pensate, quando ancora non esistevano gli smartphone. Pensate quanto tempo è passato. Comunque, sabato 20 giugno, quindi più o meno un mese fa, a Trieste, in uno storico stabilimento balneare, l'ultimo in Europa dove c'è ancora un muro che separa uomini e donne, è successa una cosa davvero particolare. In pratica una coppia di turisti è entrata nello stabilimento e si è accomodata insieme nel settore maschile. In quella stessa area si trovava anche una bagnante triestina di 50 anni che insieme al marito stavano assistendo una persona. Notando la violazione della regola, ovvero donna del posto ha fatto presente alla coppia che il regolamento dello stabilimento parla chiaro, uomini da una parte, donne dall'altra senza deroghe, l'appunto ha scatenato la reazione furiosa della turista di Milano. Vergognatevi, usanza assurda, una cosa sessista, buzzurri. Pare siano stati solo alcuni degli improperi pronunciati alla volta di bagnanti e direzione. Avete mai lottato contro il sistema come forse volevano fare questa coppia di turisti milanesi? Quando avete infranto le regole vi è stato fatto notare senza troppi complimenti? Avanti!
0: Sì. Io dall'età di 12 anni che lotto contro il sistema, ma rispettando le regole, caro.
1: Allora, aspetta, lotti contro il sistema? Beh, ci sta.
0: Sì.
1: Cioè, è una lotta così un po' sotto traccia.
0: No, una lotta esposta ma con educazione.

0: Che grazioso il cappellino di paillette di Chrissy Hynde, devo dire.
1: Grazioso anche a lei.
0: Ah, no, siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat, dove facciamo anche fashion watching, cioè commentiamo l'outfit degli artisti.
1: Esatto, sì, sì.
0: Secondo me,
1: siamo
0: ecco,
1: forti
0: quello
1: anche in questo.
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: Va bene, va bene. Mino the Road erano i Pretenders. Che dire, che dire? Allora, si lotta contro il sistema per
0: lottiamo contro i cappellini di paillette.
1: No,
0: favore.
1: No, c'è qualcuno che pensa qualcosa di più importante. Far togliere i tappi e non far entrare i panini ai concerti è una cosa che contro la quale bisogna lottare. Ora
0: beh, no,
1: sì,
0: no,
1: però
0: ragazzi,
1: ci sono cause un pelino più importanti nel
0: mondo dei panini e dei tappi.
1: Giusto, un pelino, eh.

0: non l'avevate ancora sentita, si tratta del nuovo singolo Street of Dreams degli U2, il nuovo singolo, primo estratto del nuovo album della band atteso per l'autunno di quest'anno. Fra poco su Virgin Radio gli Steppenwolf.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
4: Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
17: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Classics 1968.

0: Born to be Wild di Steppenwolf qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, dopo Voltaire e lo street food che abbiamo esplorato parlando di panini con tutte le loro varianti più prelibate, adesso tornerei alla letteratura, se permetti proprio qualche secondo, per aprire una parentesi sull'ermetismo, che è una corrente letteraria che noi credevamo si fosse esaurita, che ne so, con Ungaretti, e invece no, scopriamo un ermetico tra i nostri ascoltatori. Attenzione, sì. Attenzione, la domanda era: siete mai andati contro il sistema? Questo è il messaggio. Questa di Milano è una di quelle che le regole le seguono a random, a seconda di come le fa comodo, e poi va in giro a dire non si rispettano più le regole, la gente fa quello che vuole, poi se c'è una regola che non le dà comodo, casino, la regola che la rispetti, poi vai in comune e fai un esposto. Domanda: chi è lei, però? Non ho capito la protagonista del fattaccio.
1: Infatti,
0: vabbè, ermetismo, signori.
1: Posso
0: andiamo.
1: Leggerne un altro oppure? Sì,
0: vai.
1: Dicono di sì. Nancy dalla Francia, tu, cara Nancy, sei una delle donne, delle ragazze che io amo di più sul pianeta Terra.
0: Però pure con Nancy,
1: non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. Io ho un canniccio di bambù, dice, sulla ringhiera del balcone per creare un'atmosfera un po' più mediterranea, visto che sono in Francia. Ricevo una mail a settimana dal gestore del condominio per chiedermi di toglierlo, ma io resisto e non rispondo. Lasciatemi in pace con le mie piante e la mia ombra. Nancy, allora, se il palazzo ha le tapparelle arancioni, tu non le puoi mettere gialle, devi essere conforme. Abbi pazienza. Stavolta non sono d'accordo con te.

0: Arrivano dall'Irlanda questa girl band, si chiamano Florence Road, con Hanging Out to Dry su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, lottare contro il sistema, scrive Silvia, non è solo infrangere le regole, perché lei preferisce andare contro i pregiudizi anche a costo di dare scandalo. Allora però mettiamo un attimo i puntini sulle i. Innanzitutto, tecnicamente andare contro il sistema è un po' difficile, perché noi viviamo in un sistema.
1: Vabbè,
0: quindi a volte le nostre
1: però.
0: Azioni, le nostre contestazioni rischiano di essere un danno per la collettività più che un bene.
1: Ma dipende se la contestazione è pacifica, dipende
0: se
1: vai in giro per strada con un cartello e se la manifestazione è stata autorizzata, dov'è il problema? Bastano spaccare le vetrine, insomma.
0: Ecco, sì.
1: Ti pare?
0: Proprio le basi.

0: Suede, trash, spazzatura. Ecco, a proposito, prima di fare grandi lotte, state attenti a come mandate
1: la differenza.
0: Esatto,
1: partiamo dalle piccole cose che sono
0: esatto.
1: Importanti. Le breaking news del TGCOM 24
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici.
5: Aia! Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
14: The legend Paola. Himself.
15: Paola!
13: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: VirginRadio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
16: It's 8 a.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti i depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla A4 tra Nodo di Pero e Milano Est viaggiando verso Trieste. Code per traffico anche sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano rallentamenti sempre causa traffico tra gli incroci uscita Pomezia Centro, Castelli Romani e Castel Romano Trigoria, procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Lottare contro il sistema per un mondo migliore. Bene, sono 10 anni che ascolto Piroso e il mondo migliore che intende lui, ancora io non l'ho afferrato al 100%.
15: Insomma, è una realtà parallela, diciamo, quella sì. Di Antonello.
0: Ognuno vuole il mondo suo, questo è il punto.
15: Esatto, però Antonello forse potrebbe essere d'accordo, guarda, su un messaggio che ci è arrivato da Francesco, che cita Kafka.
0: Ah!
15: Però è una citazione abbastanza semplice, perché sì. È un aforismo abbastanza comprensibile per tutti. Nella lotta tra te e il mondo, a seconda il mondo, che non è un pensiero sbagliato, allora uno potrebbe dire, allora sei un codardo. No, perché Kafka diceva che a volte la resa è una forma di sopravvivenza. Cioè, quando tu sei parte di un grande ingranaggio e ti senti spesso debole, ti senti isolato, è semplicemente perché stai cercando di lottare contro questo ingranaggio. Tu assecondalo. Lascia andare e vedrai che evidentemente...
0: Quindi lottare da dentro anziché...
15: Lottare da dentro, sì, una questione di lotta interiore.
0: Da fuori,
15: capito?
0: Perché altrimenti ti senti isolato, diverso e
15: dagli altri,
0: emarginato.
15: Un reietto, esatto.
0: Ragazzi, che pensieri... Possiamo tornare a parlare di panini, per
15: piacere? Ecco, poi non dite che parliamo solo di panini, eh?

0: I Just Wanna Live in un mondo migliore. Ma se noi familiari di Virgin Radio, anziché entrare a San Siro per un concerto, entrassimo a San Siro senza il palco e insieme discutessimo di un mondo migliore, non sarebbe
1: una sorta di Global Summit di Virgin Radio? Facciamo questo, sarebbe una bella idea.
0: Ma il problema, sai qual è? Che San Siro non ci contiene tutti.
1: Ma no, chiediamolo al sindaco, scusa, chiediamo la sala magari.
0: Sì, ma non ci contiene tutti, siamo milioni e siamo in crescita. Perché? Perché ci aiuta
1: la grande famiglia del rock, capisci? Il grande legame che ci unisce, vi ringraziamo perché siamo sempre di più e vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a condividere i nostri valori, che sono quelli della musica, che sono quelli dello stare insieme.
0: Un mondo rock, quindi ditelo a tutti
1: anche ai Foo Fighters con Window.

0: questi erano i Foo Fighters con Window in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: La profondità e lo spessore delle tematiche trattate da me e Francesco Allegretti questa mattina hanno inibito il Cavaliere Nero, quindi ha deciso di gettare la spugna e non partecipare appunto a Rock and Talk. Mi spiace per voi, forse.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
23: GWM, go with more.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: È con noi per la puntata del giovedì, quindi anche per questo 9 luglio siamo pronti ad ascoltarlo con le luci che si accendono sulle ultime notizie. Insieme a noi il Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonello.
24: Buongiorno a tutti. Dunque, un piccolo episodio di vita familiare da cui però credo si possa trarre una regola o una legge di ordine generale. Ieri pomeriggio esco con il mio pargolo Romeo. Dovevamo andare al cinema, andiamo al parcheggio dei taxi che sta vicino casa. C'è un parcheggio che era deserto alle 4:30 del pomeriggio di un giorno feriale. Va bene, allora uso l'applicazione dei taxi che mi mette in attesa e dopo un po' mi risponde che non ci sono taxi disponibili nella mia zona. A quel punto faccio il numero di telefono di una delle cooperative, la quale nella risposta automatica mi dice di usare l'applicazione, che è quella che ho appena usato, ma va bene. Dopo finalmente rimango lì, finalmente parlo con una persona fisica, finalmente chiedo un taxi e finalmente dopo 8 minuti il taxi arriva. Benissimo, nel frattempo ne sono già trascorsi 20, va bene. Salgo sul taxi e al simpatico conducente dico mannaggia, ma sono arrivato al parcheggio dei taxi, come mai non neanche uno c'è, cioè un... Ah no, dottor, ma noi al sindaco gli abbiamo detto che sto parcheggio non serviva a nulla, quindi no, in realtà, diceva il tassista, non lo usano quel parcheggio perché boh, sarà in un punto in cui non ci sono turisti, non lo usano. Dico ah bene, dico sì, però poi ho usato l'applicazione, mi dice che non c'è la macchina, ho dovuto chiamare il centralino. Ma com'è? Adotto, ma noi al sindaco Gualtieri, al sindaco Gualtieri gli abbiamo pure detto, troppa gente, sentite la spiegazione, troppa gente a Roma, troppi turisti, ce ne vorrebbero un po' meno. Ma io dico, scusi, ma invece che augurarsi dal punto di vista commerciale, anche nel suo interesse diretto di tassista, che ci siano meno turisti in giro, non sarebbe il caso di aumentare le licenze? E qui il capolavoro. Ne hanno introdotte 8.000 sono in realtà le licenze, o poco più, quasi 9.000 sono quelle attualmente in essere a Roma, poi ci sono gli NCC, non sono 8.000 quelli che sono incrementati, ne avevano incrementati circa un migliaio, 700-800, questo nell'arco degli ultimi 12 mesi se la ricostruzione è corretta. Ma capite che ogni problema può essere letto in due modi completamente diversi? Non ci sono i taxi a Roma perché sono pochi. No, non sono pochi, sono giusti. Sono i turisti che sono troppi. Meraviglioso. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: in love!
1: Fell in love, questi erano i Blink 182 su Virgin Radio.
2: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
3: Allora, ancora tanta attenzione da parte dei media, dei giornalisti, dei blog, dei siti alla vicenda dei rapporti di Siffredo Ranucci con il già faccendiere, già condannato, già personaggio ambiguo, cioè Walter La Vitola. Allora, adesso la notizia del giorno che non si capisce esattamente. Allora, La Vitola è andata dai magistrati e ha detto: io non sono il mandante, non so chi sia il mandante e non riesco neanche a capire quale potrebbe essere il movente della famosa bomba, bombona, bombetta messa sotto le auto fuori dalla casa di Ranucci. Benissimo. Ma ha aggiunto una cosa, o avrebbe aggiunto una cosa, perché poi le ricostruzioni qui non si capisce se l'ha detto al suo avvocato, ai magistrati, ai giornalisti. Ha detto: no, in effetti siamo grandissimi amici con Ranucci, e su questa amicizia, no, tutti inzuppano il biscotto. Cioè, se al posto di Ranucci ci fosse stato un Antonello Piroso qualsiasi, fotografato con un personaggio con il curriculum di La Vitola, cosa si sarebbe detto di Antonello Piroso? Frequentatore di presunti massoni, plurindagati, condannati per estorsione, vergogna, cacciamolo dall'ordine dei giornalisti, quel bandito di Piroso che ha sempre... No? Invece Ranucci, beh, è grande amico di La Vitola. Vabbè, lasciamo stare questo aspetto. No, La Vitola avrebbe detto, ha detto... No, stavamo testando, anche con dei sondaggi, la possibilità che Ranucci scendesse in politica contendendo agli altri, la Schlein, Conte, la leadership del centrosinistra. E qui quindi entriamo nel campo della politica. Vabbè, non so quanto sia vero, perché poi quando ci sono queste faccende con questi faccendieri non si capisce mai dove inizia la verità, dove finisce la falsità e dove si entra nel campo del verosimile, dove tutto più o meno può sembrare uguale. Ma va bene, io vi ricordo che però siamo arrivati sempre a parlare di Ranucci, anche perché Ranucci era stato protagonista, e arrivo al punto che mi interessa, era stato protagonista de stiamo verificando le notizie sulle frequentazioni del ministro Nordio in Sud America nella villa di Nicole Minetti, no, la famosa di Cipriani, affermazioni infondate per cui poi Ranucci ha chiesto scusa, ma che si fondavano anche su quello che stava scrivendo in quei giorni e che aveva dato il via a questa revisione della grazia, il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, io vi ricordo che è successo a un certo punto che Travaglio, andando ospite di Lilli Gruber sulla 7 il 4 giugno, aveva in sostanza attaccato la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, minacciando querele per diffamazione contro i magistrati milanesi nel caso in cui non avessero chiesto scusa per aver smentito la ricostruzione messa in campo dal Fatto, ricostruzione che per alcuni era un romanzo bellissimo, ma solo un romanzo. Quindi disse Travaglio col ditino alzato, la faccia severa: o la procura ci chiede scusa o passeremo noi alle vie legali nei confronti della procura di Milano. Ora, affermazione che si capisce da sola, no? La procura perché era attaccata in quel momento? Perché aveva smentito tutte le illazioni, perché queste le aveva definite la procura, sostenute dal Fatto. Bene, è passato più di un mese da quell'annuncio di presenteremo querela, non sono intervenute le scuse della procura, ma non risulta neanche pervenuta la notizia della querela. Quindi è vero che ci sono 90 giorni dal momento in cui si apprende, no, di una notizia diffamatoria, hai 3 mesi per presentare querela. Invece la citazione per danni a risarcimento di un eventuale danno patito ha scadenze diverse, tempi molto più lunghi. Allora, è passato un mese, la querela non è le scuse non sono arrivate, la querela non è arrivata. Entro i 3 mesi vedremo se la procura si scuserà, ne dubito, perché la faccenda è stata chiusa dal Quirinale, tanto per essere chiari, e quindi vediamo se negli altri due mesi che rimangono Travaglio darà seguito alla sua minaccia col ditino alzato e con quella faccia severa da perenne Robespierre che tutto sa dei peccati degli altri e che tutti condanna. Vediamo come va a finire. Peraltro ricordo incidentalmente che Robespierre, che aveva fatto decapitare tutti in nome della moralità pubblica, finì decapitato a sua volta. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I Love You, i Doors del 1968 su Virgin Radio.
1: E il nostro cavaliere nero Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: Io quando vedo i Maranza, dicendo con Maranza coloro che sono immigrati di seconda generazione o immigrati, tucuri, irregolari, violenti, che non rispettano le leggi, ci sono tanti video, no, sui social, e quando vedo quelle cose, no, mi si gonfia la giugulare, mi sale la scimmia, vorrei scendere in strada io e inseguirli con la roncola, quelli lì. Poi ci sono gli immigrati irregolari che ci fanno comodo e che ad esempio impieghiamo nelle aziende agricole. Pensate un po', stavo leggendo una statistica questa mattina, risultano irregolari, cioè non in regola con la legge, il 66% delle imprese agricole, almeno quelle esaminate attraverso una maxi ispezione, perché impiegano persone che non sono in regola. Quindi ci fanno schifo gli immigrati irregolari, andiamo pure alle manifestazioni di Vannacci che dice remigrazione, però quando poi ci fanno comodo, se siamo imprenditori fatti in una certa maniera, li impieghiamo, quindi in piazza contro di loro per i nostri affaracci li usiamo, va bene, ok. La Corte di Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, imprenditore agricolo, condannato per la morte di Satnam Singh, avvenuta nel 2024, l'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, siamo nel Lazio. Lovato, che era il datore di lavoro di questo bracciante indiano, portò Satnam Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa sua del bracciante, a bordo di un furgone, con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta, e lo lasciò lì, lui, la cassetta e il braccio, invece di chiamare i soccorsi. Dopodiché, quando i soccorsi sono arrivati chiamati da altri, l'uomo è stato portato in ospedale ma è morto. Le cure si sono rivelate inutili. La procura aveva chiesto 22 anni, gliene hanno appioppiati 16 per omicidio volontario con dolo eventuale. Cosa vuol dire con dolo eventuale? C'è l'omicidio volontario con dolo, prendo una pistola, ti punto, schiaccio il grilletto e ti ammazzo perché ti voglio ammazzare. Omicidio volontario con dolo. Omicidio colposo. Sto pulendo la mia pistola e siccome sono sbadato, mentre sto pulendo la pistola parte inavvertitamente un colpo che prende qualcuno e lo ammazza. Io non lo volevo ammazzare, non c'è il dolo, non c'è la volontà. È colpa, negligenza, non sono stato attento. Poi c'è l'omicidio volontario con il dolo, ma eventuale. Come può essere il dolo eventuale? Il dolo eventuale, ve la faccio breve, è quando io sto tenendo già un comportamento illecito, come in questo caso l'imprenditore Lovato, che non chiama i soccorsi, come minimo c'è omissione di soccorso, non li chiama, quindi sai che stai compiendo qualcosa di illecito, mettendo eventualmente in conto, perché ti porrai il problema, io non chiamo i soccorsi, ma questo può pure morire, speriamo di no, ma se muore, muore. Ecco, è il dolo eventuale, cioè metti in conto, mentre stai facendo qualcosa di sbagliato, che gli effetti della tua condotta negativa possano essere peggiori. E quindi in questo caso addirittura che il bracciante possa morire. Ma te ne fotti, diciamo così, scusate, in maniera grossolana, e tiri dritto. A quel punto cosa succede? Che se ti beccano, come in questo caso, tu puoi dire, ma io non speravo che non morisse, non ho chiamato i soccorsi, speravo che lo facesse qualcun altro, l'allero. E infatti i giudici gli hanno detto, va bene, non ti diamo i 22 anni che chiede la procura, te ne diamo 16, perché hai lasciato morire un essere umano, peraltro da te non so quanto regolarmente sfruttato sul lavoro, non hai chiamato i soccorsi, forse ti sei posto il problema, forse no, che potesse anche morire, ma comunque te ne sei fregato di questa ulteriore conseguenza e quindi ti becchi 16 anni. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Siamo tornati ai primi 2000 con gli R.E.M., questa Man Size Read su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Il Politecnico di Milano ha un osservatorio che si chiama Osservatorio Data Center. Si occupa dei data center, che sono quegli edifici enormi che ospitano i server che servono a far funzionare, tra le altre cose, il cloud, i cloud, a seconda della nuvola dove immagazzinate i vostri dati, servono a far funzionare i cloud e anche i chatbot, no? Quelli a cui... chi è Antonello Piroso? Rispondi un po'. Io dico sempre, il giorno ci dovesse essere un blackout planetario in cui non siamo in grado di avere risposte dai telefoni, dai computer, non riusciamo a scaricare il materiale archiviato non in carta ma su cloud, siamo finiti, ma non sapremo che cosa fare. Va bene. Allora, ma in Italia, questo mi interessa, il dato della ricerca del Politecnico di Milano, quanti data center sono già in funzione? Oltre 200, un altro centinaio sarà costruito nei prossimi due anni. Il maggior numero di data center si trova nella provincia di Milano. 20 progetti sono attualmente allo studio per entrare in fase di realizzazione per quanto riguarda i dintorni di Roma. Perché parlo di provincia di Milano, quindi non in città ma fuori, no? Quindi intorno a Milano, intorno a Roma, perché i data center richiedono un sacco di spazio, terreni agricoli o terreni che dir si voglia. I data center sono rumorosi, non sono silenziosi, cioè se ti avvicini a un data center senti le macchine, sono rumorosi, lo dice sempre il Politecnico di Milano. Terza cosa, questa la sappiamo, sono energivori, cioè drenano risorse energetiche, hanno bisogno di tantissima elettricità per funzionare H24 365 giorni l'anno. In più hanno bisogno di litri d'acqua, perché proprio per via del riscaldamento e del rumore questi impianti devono essere raffreddati, devono essere tenuti freschi. Noi magari non abbiamo di che bere, ma le macchine servono e ci ciucciano le risorse energetiche e l'acqua. In Italia non esiste una legge che regoli come vanno costruiti, dove vanno costruiti. È intervenuta la Lombardia con una legge regionale che è la prima di questo tipo, ma vi dico, guardate, in prospettiva questo impianto e questo sistema di data center, teniamolo d'occhio, monitoriamolo, perché sono molto comodi, ma il giorno in cui dovessero entrare in blocco sarebbero problemi e razzi amari, veri e virtuali, per tutti. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: Nel 2026 Paul McCartney è ancora un grande. Come Inside.
1: E quindi da uno dei pezzi del suo disco The Boys of Dungeon Lane, i saluti con il nostro Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Il marito torna dopo un mese di trasferta di lavoro all'estero, la moglie vorrebbe fare subito frin frun fran, il marito gli dice te prego, so stacco, sono appena tornato, c'ho il mal di testa. La moglie fa partire una rissa verbale, c'hai un amante, come mai non vuoi fare il frin frun frun eccetera. I vicini allarmati chiamano i carabinieri che arrivano. Tutto questo raccontato per quanto riguarda Livorno sulle pagine del Tirreno. Poi non c'era un reato, non c'era nulla, insomma una rissa familiare, strano perché io ricordavo da quella vecchia pubblicità degli anni 80-90, Antò fa caldo, quando la signora appunto cercava di respingere l'avanzo del legittimo o illegittimo consorte. Adesso è il marito che ha accampato la scusa del mal di testa e della stanchezza. Va bene, il mondo evolve, voi invece non evolvetevi andando da qualche altra parte. Rimanete qui ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, Siete la Resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao,
3: Antonello. On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Ma ora una dritta di chi ha un impianto fotovoltaico incentivato. Sapete che il GSE vi trattiene 20 euro a modulo per la gestione del suo fine vita? È una spesa che oggi potete dimezzare grazie a un decreto del Ministero. Iscrivendovi al consorzio Eco PV pagate la metà, cioè solo 10 euro, e il GSE vi rimborsa quanto vi aveva trattenuto. In più, zero pensieri. La responsabilità sul fine vita dei moduli se la prendono loro, pratiche incluse. Informatevi sul sito eco-pv.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
7: è la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
20: Buone, fresche crocchette Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare!
21: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
24: Gym Classics 1979.

0: La rocambolesca storia di una rock band chiamata AC/DC. Questa era Highway to Hell. Loro prendevano in effetti un'autostrada che sembrava quasi raggiungere l'inferno, sì. In realtà era una strada bellissimo. Particolarmente sgradita, sì. Per raggiungere, pericolosa tra l'altro, proprio lì nella terra dei canguri. A proposito di storie rocambolesche, ma che parlano di pop punk con elementi di road movie, ecco, uniamo il tutto e viene fuori Nimrods, che è questa commedia scritta e diretta da Lee Kirk e prodotta dai Green Day, con i tre tra l'altro nel ruolo di se stessi, che vedremo anche in Italia. Arriverà ad agosto, pezzi live dei Green Day che sono stati registrati al Palladium di Los Angeles, un'introduzione della band, insomma il protagonista è Tommy, che vittima di uno scherzo del fratello pensa di essere stato invitato ad aprire il concerto dei Green Day a Capodanno, parte perciò con la sua band in direzione di Los Angeles, dando il via però a una serie di avventure e disavventure.
1: Esce il 14, invece sì, il 31 sì. di luglio esce un album contenente 30 pezzi, di cui 22 della loro carriera e diversi inediti. Uno di questi è la canzone che chiude la trasmissione di oggi. A Never Gonna Rest in Peace sono i Green Day per la prima volta su Virgin Radio.

0: rock and roll, rockabilly. Sembrano gli Stray Cats in versione punk, sembrano ventenni incazzati, invece sono i Green Day.
1: Green Day, I'm never gonna RIP. Green Day, anche noi non molliamo, anzi, no. Domani che è venerdì, più che mai saremo qui, puntuali alle 6:30 per augurarvi il buon weekend, giusto?
0: Giusto, buona giornata, a domani.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Long Playing Stories.
11: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
12: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
11: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10:50, 13:50 e 17:50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
13: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24, Breaking News.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti 2 ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno, i feriti 16.740 e l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Traffic.
20: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Coda di 1 chilometro per incidente invece sulla A25 tra Cocullo e Sulmona, viaggiando verso Pescara. Sulla A56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 7 via Appia si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Grottaglie e Francavilla Fontana, procedendo verso l'incrocio Brindisi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
21: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
22: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
23: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Finalmente in diretta insieme. Buongiorno. È giovedì 9 luglio 2026. Io sono Alteria e lui, Super Toki in console. Ciao Toki, tutto bene? Riposato bene? Hai dormito 7 orette questa notte? Ti vedo un pochino più disteso in volto. Allora, ben due ore a chiacchierare di rock and roll. Oggi è puntata ricca perché abbiamo tantissime cose. Intanto avremo un collegamento telefonico molto particolare che ha a che fare con la famiglia Rolling Stones. Poi avremo l'appuntamento free ticket, anche quest'oggi 2 biglietti per un grande concerto firmato Virgin Radio. Abbiamo tanti compleanni e ricorrenze nella storia del rock da vivere insieme e poi faremo un giretto nelle spiagge d'Italia, quelle dove si paga poco pochissimo. Parleremo di sesso anche quest'oggi. Com'è che sto tematica della sessualità qui torna spesso a Morning Glory? Perché siccome noi nulla ne parliamo. Bravo Toki, ci hai preso. No, non è vero. 342 41 41 411. La domanda è facile: avete fatto l'amore stanotte? Potete raccontarcelo, amici. Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Black Keys, iconico balletto nel videoclip, e siamo anche su Virgin Radio TV, noi ve lo ricordiamo. Come mai siamo partiti così un po' sensuali questa mattina? Vi ho chiesto, ma questa notte avete fatto all'amore sì o avete fatto all'amore no? Arrivano tanti messaggi, qualcuno dice no, è troppo caldo, stanotte in bianco in tutti i sensi, qualcun altro invece ci dà una testimonianza diversa. Ma vogliamo mettere in onda la voce di qualcuno? Cosa
1: Ciao,
0: dici?
1: Io stanotte non ho fatto l'amore, ma niente. Sabato, mamma mia, gli darò come se non ci fosse un domani.
0: Perché è programmato, si è pianificata sull'agenda di sabato. Bene. A proposito di fare all'amore, a Livorno una coppia ha litigato pesantemente perché il marito si rifiuta per il sonno e anche per il troppo caldo di fare all'amore con la moglie. Amore, perdonami, non ce la faccio, cioè ho sonno, fa caldo, fa molto molto caldo. Beh, sai cosa ha fatto lei? Ha chiamato la polizia. La polizia è arrivata, ha cercato di capire la situazione. Signora, però non è che possiamo arrestare suo marito, perché insomma saranno anche affari vostri. Però è successo. E a proposito di fa caldo, guarda
2: Antonio, fa caldo.
0: Fa caldo, va bene amici, buon caldo, arrivano i Ramones.

Great Pretender e i Kasabian, buongiorno. Allora Tocchi, dopo aver monitorato l'attività sessuale degli ascoltatori di Morning Glory, direi tutti in bianco ultimamente per il troppo caldo, ci pensiamo noi a ritirarvi sul morale. Il morale, in che modo? Andando sui social di Virgin Radio, andate per esempio sul nostro profilo Instagram e cercate, fate questo giochino con noi. Abbiamo pubblicato quello che è l'ombra, la sagoma del nuovo Rock Ambassador. Vince niente, perché non si vince niente, però così, se volete partecipare dovete commentare sotto questa ombra, questa sagoma, secondo voi chi sarà il nuovo Rock Ambassador di Virgin Radio. Nel giro di 24 ore andremo a scoprire insieme l'identità di questo personaggio misterioso. Vediamo chi ci azzecca. Mentre fate ciò, entriamo nel mondo del rock and roll. Gli dei dell'Olimpo, Bonzo Bonham, John Bonham e delle Zeppelin, ha detto: ogni volta che parte questo brano insieme agli altri della band, tutto improvvisamente diventa perfetto. Il brano è Rock and Roll.

0: Parte da un pezzo di Little Richard del 57, Keep on Knocking, e poi diventa rock and roll delle Zeppelin. Restiamo insieme a Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Sì, perché abbiamo ascoltato Rock and Roll dei Led Zeppelin e si dice che l'attacco incredibile di Bonzo all'inizio di batteria è ispirato proprio a Keep on Knocking, questo brano del 57 di Little Richard. Noi restiamo insieme su Virgin Radio perché abbiamo tante, tantissime belle storie di rock and roll.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: NEN.
17: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

I Cranberries con All Over Now. Stavo cercando di seguire un po' la situazione mondiale di calcio. Ho sempre dichiarato di non essere grandissima espertona, però ditemi e correggetemi soprattutto se sbaglio. Siamo ai quarti di finale e le squadre che si stanno giocando tutto per arrivare verso la finale, che sarà il 19 luglio nella città di New York, al momento sono Francia, Marocco, Spagna, Belgio. Tutto per arrivare verso la finale, che sarà il 19 luglio nella città di New York, al momento sono Francia, Marocco,

parole di Wonder, invece sì, ovviamente tutto. Scena piuttosto comica di un giocatore dell'Inghilterra che a un certo punto finisce la partita, si allontana per fare altro, sente che parte il coro di Wonderwall, si mette a correre per non perdersi il momento, è caduto, si è fatto male e quindi infortunato, vedremo se giocherà la prossima partita. Noi Oasis ce li abbiamo qui.

0: All right, this is Liam Gallagher and the music I love is on Virgin Radio.
1: La prima cosa che abbiamo pubblicato è stato nel 1989, quando avevamo solo 16 anni. Eravamo solo dei ragazzi un po' strambi che si sono inventati questa cosa chiamata Green Day. Da allora è stato davvero un viaggio molto strano.
2: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Con Play Your Games, tra poco torneremo insieme con il vincitore del concorso Vola a Londra ad ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones, concorso di Verge Radio, quindi restiamo insieme perché avrà delle cose davvero molto interessanti da raccontarci.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
18: New album, Foreign Tongues.
19: Did you hear it?
18: Absolutely.
17: Best Rock speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1972.

0: David Bowie. Allora, sono molto contenta di poter fare una chiacchierata in diretta con il vincitore del concorso Vola Londra, ad ascoltare in anteprima Foreign Tongues, nuovo album dei Rolling Stones, concorso di Virgin Radio, e il vincitore si chiama Elia. Ciao Elia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma ascolta, ma tu ci devi raccontare tutto per filo e per segno.
1: Ma è stata una figata pazzesca.
0: Immagino. Allora dai, partiamo proprio dall'inizio. Città di Londra, dove è avvenuto l'ascolto in anteprima del nuovo album degli Stones?
1: Nei Metropolis Studios di Chiswick.
0: Ok, quindi proprio dove loro hanno registrato il disco?
1: Esattamente,
0: okay.
1: Proprio nella stessa sala dove hanno registrato.
0: Senti, e nella sala insieme a te e altri fortunati ascoltatori c'erano Mick Jagger e Ronnie Wood.
1: Madonna mia, sì, non ci credo ancora adesso.
0: Com'è stato vedere da vicino due divinità del rock and roll?
1: E alla fine io mi sono ritrovato lì con loro che hanno scritto la colonna sonora della mia vita, quindi è stata un'emozione veramente fortissima.
0: Una lacrima è scesa?
1: E anche più di una. Sì.
0: Senti, e loro hanno raccontato il disco sostanzialmente, vi hanno fatto entrare un po' nel percorso, nella tracklist dell'album.
1: Esattamente, sì, con sonorità che richiamano un sacco gli anni 70, proprio veramente bellissime, un ritorno al passato che è stato veramente fantastico, sì.
0: Senti, hanno un po' lo humor inglese, sono simpatici, come sono?
1: Sono simpaticissimi, cioè proprio come te li aspetti.
0: Dai, che meraviglia, Lia. Senti, sì, direi sì. Che hai vissuto un sogno. E sì. Grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza e niente, adesso anche noi avremo occasione molto presto di poter ascoltare questo lavoro.
1: Esattamente, godetevelo tutto perché è veramente fantastico.
0: Dai, va bene Lia, un abbraccio forte e congratulazioni per questa bellissima esperienza.
1: Grazie mille a voi di Virgin Radio, grazie mille.
0: Ciao, ciao. Abbiamo parlato di Rolling Stones e questa sera c'è l'ascolto in anteprima condotto da Paola Maugeri, un best rock dedicato proprio a Foreign Tongues. Un nuovo album sul nostro sito, lo sapete bene, c'è l'intervista che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger, e adesso all'interno di Morning Glory il nuovo singolo Jealous Lover.

0: Promise You Are, il suono di Nirvana. Restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Si ricomincia, seconda ora Morning Glory fino alle 11. Ci sono io che sono Alteria, c'è Tocchi in regia. Che figata, abbiamo parlato con l'ascoltatore di Virgin Radio che ha vinto il concorso Vola a Londra ad ascoltare in anteprima il disco degli Stones e ha condiviso con noi le sue emozioni, direi emozioni molto molto forti. Noi tra poco avremo il free ticket e spoilerò live a Trieste dei Gorillaz, firmato Virgin Radio, quindi state attenti, tra poco tocca a voi e restate

Non sentivo il boato del mio pubblico da molto tempo e non ero sicuro di ricordarmi la sensazione. Parole, frase di Jon Bon Jovi, che è tornato sul palco al Madison Square Garden di New York per un filotto di date consecutive, 9 date consecutive, il suo grande ritorno dopo una pausa piuttosto lunga, perché non si esibiva dal 2022. Noi di Virgin Radio abbiamo condiviso praticamente, guarda, in tempo reale i video che arrivavano dalla prima data al Madison Square Garden, appunto, dei Bon Jovi. Abbiamo vissuto a distanza social quella che è stata questa grande performance. E invece c'è da dire che un'ascoltatrice di Virgin Radio, grazie a un concorso di Virgin Radio, ha proprio avuto possibilità di volare a New York insieme a Melissa Greta e godere di questo live. E poi dite che non vi vogliamo bene con tutti questi concorsi e queste cose meravigliose. Comunque, Bon Jovi che hanno deciso di iniziare con una cover dei Beatles, anzi la versione reinterpretata da Cocker di With a Little Help for My Friend, brano clamoroso, e poi giù con 20 brani dei Bon Jovi uno dietro l'altro. È stato molto bello vedere Jon Bon Jovi, insomma, essersi rialzato e nuovamente sul palco. Fino alle 11 siamo qui. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, Toki. Chiediamo semplicemente agli ascoltatori di Morning Glory il vostro nome e da dove ci state ascoltando esattamente in questo momento. Vi stiamo aspettando. Sberebem, arrivano gli NXS.

0: Guns for the Crows, Nickelback. 10 e 14 minuti, tanti messaggi da ogni angolo di mondo, anche grazie all'applicazione di Virgin Radio. Specie in estate, viaggiando a zonzo, ci dovete portare con voi. Portateci in vacanza in giro per il mondo insieme a voi. Saluti da Udine, saluti da Prato, da Firenze e poi ancora da Biella. Ma fammi sentire la voce di qualcuno, Tocchi.
1: Ciao da Piero, sberbem dalla Sicilia.
2: Sberbem, buongiorno a tutti, sono Giorgia, chiamo dalle Marche, vi ringrazio per farmi tanta compagnia.
0: Bene, bene, bene, saluti anche da Riccione. A proposito di Riccione, leggevo di questo signore, 87 anni, lui si chiama Guerrino Ricci, titolare di questo lido, di questo bagno a Riccione. Lui da 87 anni, ma ho visto le immagini, Tocchi, mi sembra veramente un vecchio marinaio, meraviglioso, col cappellino proprio appunto da capitano di nave, e da anni dice: io ho bloccato i prezzi, il mio è un lido popolare, non me la sento di far pagare più di 4 euro il lettino al giorno, ombrellone gratis e lettino 4 euro tutto il giorno. Leggendo questa cosa ho detto: ma è veramente, mi viene da dire, è troppo poco, Guerrino. Invece lui ci tiene particolarmente, ovviamente alla sua clientela super super fedele, e ha questa missione. Lui dice: il mare è la spiaggia di tutti, quindi voglio stare dentro a questo range di soldini. Super Guerrino. Should I stay or should I go? Siete su Virgin Radio, restate, restate, loro sono i Clash.

0: Should I stay or should I go? I Clash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Ci siamo, è arrivato il momento di lanciare il nostro free ticket concerto dei Gorillaz a Trieste, in Piazza Unità d'Italia. Meraviglia, il 25 luglio Gorillaz Trieste, ecco il numero, fate in fretta, 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
0: Style Rock.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà... Il muro prende!
14: Con Max Giusti
15: sta tornando The Wall, ti aspetto!
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
17: Rosso
5: o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Allora, vacanze?
20: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
19: Ma ne hai viste di tutti i colori?
20: No, solo quelli di Mini.
21: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Segui il groove, questo è il balletto del giovedì mattina, Born to be Strangers, a Richard Ashcroft, che ci siamo visti dal vivo alla prima estate festival a Lido di Camaiore, tanta roba. A proposito di concerti, abbiamo lanciato il nostro appuntamento free ticket per i Gorillaz, anche loro passati dalla prima estate festival, ma in questo caso avete occasione di goderveli a Trieste il 25 luglio, il più veloce è stato Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: Matteo.
0: Ehi, allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Cosa mi racconti di bello?
1: Niente, sto lavorando, cercavo sempre di vincere un free ticket, da un po' di tempo che ci provo e finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: Senti, dalla tua parlata mi sembra, beh, Sicilia, no? Da dove ci ascolti?
1: Sì, provincia di Palermo.
0: Che bello, com'è lì, come si sta adesso in questo periodo dell'anno? Fa caldo.
1: Quello...
0: Tra l'altro abbiamo parlato di Palermo nelle ultime settimane perché è stato un po' scenario di appuntamenti, matrimoni, di super VIP, c'è adesso grande... Beh, tanto turismo che arriva a Palermo, no? Tu la vedi questa cosa?
1: Sì, c'è un sacco di gente.
0: Tanto turismo che arriva a Palermo, no? Tu la vedi questa cosa?
1: Sì, c'è un sacco di gente.
0: Eh vabbè, dai.

0: Sarrazin e le Warning, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo con un grandissimo inno del rock.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà... Il muro prende!
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Virgin Classics
22: 1977. Virgin Radio.

Huey Quinn, un Virgin Classic, e la leggenda narra che dopo un concerto a Stafford in Inghilterra nel 76 il pubblico continua a cantare e Quinn ormai fuori dal palco, Brian May dice beh dobbiamo dare qualcosa a loro, e da lì poi nasce l'idea di creare un inno del rock. E se avete visto anche Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, avete visto anche com'è successo, no? Quindi il battito delle mani così come i colpi dei piedi, We Will Rock You è diventato un grandissimissimissimissimo cult del rock and roll. Adesso novità musicale, si intitola Young Again, siete su Virgin Radio e loro sono gli Shinedown.

0: Giovane ancora, Young Again, Shine Down, e adesso Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti. Sono Paola Mogeri e questa è Long Playing Stories on Virgin Radio. Questa settimana stiamo raccontando il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Album nato live in studio ai Metropolis Studios di Chiswick, a nord di Londra, un luogo storico della musica inglese dove hanno anche lavorato i Queen, i Verve e soprattutto Amy Winehouse, a cui gli Stones hanno voluto rendere omaggio registrando una cover bellissima della sua You Know I'm No Good. Ron Wood ha detto: molte volte abbiamo centrato l'obiettivo al primo take, l'atmosfera era fantastica. Le sessions ai Metropolis Studios sono durati solo un mese. I Rolling Stones sono entrati in studio carichi di groove ed energia e hanno registrato 14 canzoni con il produttore Andrew Watt e i musicisti che li accompagnano da anni. Daryl Jones al basso, il batterista appunto Steve Jordan, che ha preso il posto di Charlie Watts, e Matt Clifford alle tastiere. Ho avuto il piacere di conversare con Mick Jagger a Londra e di farmi raccontare da lui il suo processo creativo. Ecco qui le sue parole.
4: I do demos with Matt Clifford on a lot of songs I write, and then sometimes I find the grooves I like, you know. But then I would change them. Then I work with Steve. We had a couple of days in there, just me and him. We'll work on those grooves. You have an idea of what you're doing, and then everyone comes in, and then you want is for them to make the song better than the demo.
0: Preparo dei demo con Matt Clifford, registro le canzoni e a volte trovo un groove e ci lavoro con Steve Jordan un paio di giorni, solo lui e io. Ci lavoriamo fino ad avere un'idea, poi arrivano gli altri e a quel punto vuoi che la canzone suoni meglio del demo.
4: You can fall in love with the demo, but you know you can't do that because you want it has to be played, you know, more live. Then you dress it up, you know, I mean, so it's a big huge electronic machine at the studio. So you can do anything you want. Once you've got the groove, once you've got the ideas, you can play with this, play with that. It all sounds like it's live.
0: A volte ti innamori dei demo, ma non puoi, perché il brano deve avere un suono live e sicuramente un suono più composito. Lo costruisci, lo rivesti, hai a disposizione strumenti di ogni tipo e puoi fare quello che vuoi. Quindi hai il groove, hai le idee, puoi giocare con tutti questi elementi, ma quello che veramente serve è che suoni live.
4: And then some of it isn't. I mean, I did my, nearly all my vocals are done afterwards, but that's been doing that for 40 years or more.
0: Io ho registrato le tracce vocali dopo, ma questo ormai lo faccio da 40 anni. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: and Rolling Stones, Long Plain Stories, grazie a Paola Maugeri. Questa sera alle 21 non potete perdervi il Best Rock dedicato proprio a Foreign Tongues, nuovo album degli Stones, lo ascolteremo in anteprima qui su Virgin Radio, non mancate. Noi con Morning Glory torniamo domani mattina dalle 9 alle 11, grazie al mio super Toki in regia, grazie a Michele Primi, vi lascio in compagnia di Giulia Salvi, un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
10: Personal Giulia.
1: Giulia.
10: Con Giulia Salvi.
20: Ma certo, amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia. Come state? Stiamo insieme fino alle 14 su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, onnipresenti da portare ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. C'è Alessandro Fiori in regia, c'è Riccardo Buccero per la parte autorale e voi che siete pieni zeppi di regali in queste settimane. Siamo molto generosi e oggi a Personal Giulia, giusto così per farvi venire l'acquolina in bocca, vi regaleremo uno dei due live italiani di Mr. Morrissey, un uomo da un vero caratteraccio ma un grande artista, un mega performer che di recente ci ha regalato dei sold out davvero pazzeschi. Queens of the Stone Age, visti la scorsa settimana, anzi lunedì scorso qui a Milano, prima dei System of a Down. Oggi partiamo con I Serve by the Ocean.

I Cerberi Ocean e Queens of the Stone Age 2013 e lunedì scorso sono anche passati dal track di Virgin Radio per un'intervista che trovate sul nostro sito e sulla nostra pagina di Instagram, così come le foto più belle di quella magica giornata di High Days. Ma dopo, amici a Personal Giulia, parleremo di un discorso molto interessante, perché nelle classifiche diminuiscono le canzoni con i testi espliciti, come se il mondo della musica fosse diventato più educato, potremmo dire. Mi ricordo che quando ero ragazzina, adolescente, le parolacce si sprecavano soprattutto nel mondo del rap, che al di là della lingua da sempre è un linguaggio comunque molto molto pieno di turpiloqui. Anche il mondo del rock, appunto, di parolacce ne ha sempre usate veramente a bizzeffe. Ecco, le cose stanno leggermente cambiando anche in vista delle nuove generazioni, che sono più rispettose e sicuramente più attente anche a non offendere nessuno. Una cultura terribilmente diversa rispetto a quella nella quale siamo cresciuti, e quindi anche il mondo della musica si adegua. Gli Editors, a Personal Giulia, The Rush.

Wild Child, Iggy Pop, 1968, Personal Giulia su Virgin Radio. Dicevamo, diminuiscono le canzoni con testi espliciti nelle top charts delle piattaforme di streaming. Secondo una nuova analisi del giornalista specializzato in dati sulla cultura pop Daniel Paris, le canzoni coi testi espliciti, quindi con le parolacce, stanno diventando sempre meno presenti. I dati mostrano che nei primi mesi dell'anno solo il 13% dei brani presenti nella top 50 della piattaforma è contrassegnato dall'etichetta explicit, in netto calo rispetto al 74% del 2018. Insomma, nel 2018 più di 7 brani su 10 appunto contenevano l'etichetta explicit. Paris individua due motivi principali alla base di questo ragionamento. Allora, da un lato, gli ascoltatori stanno tornando a premiare i grandi classici dal linguaggio più adatto anche alla programmazione radiofonica. Dall'altro, il genere rap è meno presente rispetto al 2018 e agli anni successivi, quindi sempre meno presente nelle varie classifiche e negli ascolti delle persone, che hanno anche ritrovato grossi classici, e qui la complicità è delle serie televisive come Dreams dei Fleetwood Mac o delle biopic, thriller di Michael Jackson, quindi grossi classici della musica che conquistano anche generazioni più giovani che quindi vanno anche ad abituarsi a delle sonorità di qualche anno fa grazie appunto a contenuti che trovano al cinema, in televisione oppure in streaming. White Lies, se volete partecipare al concerto del 28 luglio di Cesena, buona fortuna amici miei, ci sono i biglietti in palio su virginradio.it. Questa è Take It Out on Me.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E se a Personal Giulia fosse già arrivato il momento di darvi la possibilità di partecipare ad uno dei live più belli delle prossime settimane, e allora amici miei, state con me su Virgin Radio, ma soprattutto iniziate a capire dove si trova il vostro smartphone.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

What's the Frequency, Kenneth, loro sono gli R.E.M. 1994, Personal Giulia. Oggi ascolteremo il nuovo singolo degli U2, ma anche l'inedito dei Green Day, tratto dalla colonna sonora del film Nimrods. Ora però voglio portarvi con me a vedere Morrissey in concerto il 19 di luglio a Cernobbio, un posto bellissimo in provincia di Como. E allora due biglietti alla persona più veloce che chiamerà l'800-324330. 800-324330 per Morrissey il prossimo 19 di luglio. Black Moods, Time Bomb.

0: volte quando vedo la mia faccia riempire la copertina di una rivista, odio quel tipo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Love Illumination in front of Ferdinand. Si esibiranno il 23 luglio al Noisy Naples Fest insieme agli Scancanensi, e ci sarà anche il DJ set marcato Virgin Radio e anche il DJ set di Russell ed Elliot degli Editors. Quindi una giornata veramente che il pubblico della nostra radio adorerà, così come adora venire con noi ai live più belli dell'estate. Andrà a vedere Morrissey domenica 19 luglio a Cernobbio. Giovanni da Trapani. Giovanni, come stai?
1: Adesso bene, sono sopravvissuto ad un infarto, quindi.
0: Perfetto, Giovanni, spero tu possa viaggiare.

0: viaggiare senza troppi problemi, sono felice di sentirti contento e quindi anche di sapere che tu stai benissimo ora.
1: Sì, grazie.
0: Senti, che ti porti con te fino a Como, che è anche un posto molto molto romantico.
1: Ma no, ancora non so bene, però se posso mi porta il cane.
0: No, credo che non sia possibile, ma non importa. Sarebbe bello che fosse possibile. Senti, Giovanni, scegli una persona che viva con te questo grandissimo concerto e buona esperienza e anche buona ripresa da tutti noi di Virgin Radio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Segomi, gli Smashing Pumpkins, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio AC/DC.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
14: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
21: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
22: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
26: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Classics.
0: 1980.

e i noise pollution, lo dicevano gli AC/DC nel 1980, la voce di Brian Johnson che andava a sostituire il cantante Bon Scott. Bon Scott oggi 9 luglio 2026 avrebbe compiuto 80 anni. Negli anni 70 la sua voce al vetriolo è stata proprio il simbolo degli AC/DC, lui che non era il primo cantante della band australiana, per chi ancora non lo sapesse. La sua voce resta indimenticabile, ma dobbiamo anche ammettere che è uno dei pochi casi nella storia della musica dove il cantante che è arrivato dopo è stato all'altezza del suo predecessore, che quella band l'aveva resa evidentemente tanto tanto famosa. Quindi sempre un grande applauso anche al buon Brian Johnson. Amici miei, sul sito virginradio.it, ma anche su tutti i nostri vari social, sono stati postati gli scatti e le immagini più belle del ritorno sul palco dei Bon Jovi. John Bon Jovi e soci il 7 di luglio al Madison Square Garden di New York. C'era la nostra Melissa Greta, c'era la vincitrice del contest del nostro sito, e stasera la band suonerà di nuovo per la seconda tappa di questo magico tour, sempre dal Madison Square Garden della Grande Mela. MGK con Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: Ironic, Alanis Morissette chiude la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio in arrivo le news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
16: The legend Paola. Himself.
17: Paola!
11: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Virgin Radio.
11: Sono le 12.
0: It's 12 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
18: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua. L'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

182 con First Date 2001, il 13 di giugno i Blink saranno ad High Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro, un concerto marcato Virgin Radio e già sold out. Sembrerebbe che Billy Armstrong dei Green Day e Travis Barker dei Blink 182 uniranno le forze per creare un nuovo supergruppo, una super band di Cretin Family come omaggio ai Ramones in onore del loro 50° anniversario. Cretin Family debutteranno infatti dal vivo durante l'official Ramones 50th Anniversary Tribute, cioè il tributo ai Ramones per i 50 anni. Evento in programma il prossimo 30 di agosto ad Hollywood, a Los Angeles. Oltre ad Armstrong e Barker, il progetto vedrà anche Tim Armstrong dei Rancid e CJ Ramone. Dice Billy Joe: lo spirito dei Ramones è vivo in ogni concerto punk in giardino, in ogni club punk, in ogni festival. Generazione dopo generazione, cretini e tipi strani diventano fan dei Ramones. I ragazzi sono influenzati dalla band e ancora non lo sanno nemmeno. Viva i Ramones! Aggiunge Travis Barker: la band è il modello di riferimento. Il punk rock non sarebbe quello che è oggi senza di loro. Sono onorato di celebrare i 50 anni di una delle più grandi band di sempre. Nothing But Thieves, A Personal Giulia. Cambiamo un po' atmosfera e noi li aspettiamo il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Il singolo è Evolution.

Would Myself, Billy Idol, 1982, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Tra poco parleremo di cinema, per modo di dire, attenzione, Tilly Norwood è un'attrice creata dall'intelligenza artificiale, sarà protagonista del suo primo film. Tra poco entriamo nei dettagli. Prima i Royal Blood su Virgin Radio, questa è Trouble's Coming.

0: Trouble's Coming, loro sono i Royal Blood su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Provocazioni che arrivano dal mondo del cinema, ne parliamo tra poco. Personal Julia, Tilly Norwood, attrice creata dall'intelligenza artificiale, sarà la protagonista di un film creato dal suo stesso studio, un lungometraggio che promette di far riflettere con ironia proprio sulle paure umane nei confronti della AI. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top, ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro, e provo la buona spesa bianca e affumicata 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
19: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
20: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.

Why Don't You Get a Job? Loro sono gli Offspring, 1999, a Personal Giulia su Virgin Radio. L'anno scorso un'attrice creata dall'intelligenza artificiale aveva scosso il mondo di Hollywood perché era rappresentata da un'agenzia che la proponeva per dei ruoli di solito affidati a delle persone normali e degli attori in carne ed ossa. E oggi quell'attrice, Tilly Norwood, creata dall'intelligenza artificiale, è la protagonista del suo primo lungometraggio, creato dalla stessa azienda specializzata in AI che l'ha creata. Allora, il film si chiama Misaligned e viene descritto come un comedy drama che racconta una storia di formazione intrisa di caos esistenziale legato all'intelligenza artificiale. Chiaramente è un'operazione di marketing decisamente provocatoria, è una produzione ibrida, quindi si utilizzano personaggi creati con la AI che affiancano degli attori veri e propri, e si parla di tutte quelle paure, anche un po' infondate, talvolta anche ridicole, che gli umani nutrono proprio nei confronti dell'intelligenza artificiale. The Black Keys, il nuovo singolo è Where There's Smoke, There's Fire.

Sono i Linkin Park 2012 a Personal Giulia e tra poco su Virgin Radio continuiamo a parlare di cinema. Allora, una volta, fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, quando usciva un film c'era un'anteprima mondiale, si sceglieva una grande capitale come Londra, New York, eccetera, Los Angeles magari, e appunto i giornalisti più importanti del mondo e le personalità di Hollywood andavano a vedere quel film prima di tutti gli altri. Ora, quando si parla di una grossa uscita, di premiere, di anteprime, ce ne sono centinaia, di conseguenza il film lo vedono tante persone che di solito sono influencer e content creator. Di conseguenza ci sono tanti commenti positivi in giro, anche perché spesso questi influencer vengono pagati per fare tutto questo e quindi si creano delle aspettative sbagliate. Ne parliamo tra poco perché il discorso diventa molto interessante. Prima Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.

0: Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers, A Personal Julia, tra poco un classico di Elton John, il nuovo singolo degli U2.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La Piadineria.
9: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà... Il muro prende!
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
17: Ah già, solo fango.
16: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
22: Radio. Style Rock.
23: Virgin Classics
24: 1974.

The Bitch Is Back. Elton John è un classico del 74, Personal Julia, un classico che su Virgin Radio ci porta ad ascoltare una bella novità, il ritorno finalmente degli U2, che in questi mesi però ci hanno dato tanti singoli nuovi, due EP, Days of Ash e Easter Lily, che erano arrivati proprio nel periodo di Pasqua, due non anticipazioni del nuovo album, perché Bono Vox più volte ha detto: sono due EP che sono nati dall'urgenza di dire qualcosa per quanto riguarda il mondo che ci circonda, ma che come sonorità non hanno nulla a che fare con il nostro prossimo album. Album che dovrebbe arrivare poi entro la fine dell'anno, presumibilmente però tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Si parla anche del tour per il 2027 con le date negli stadi, anche italiani, e sarebbero anche già state opzionati degli stadi in diverse città, in Inghilterra e in Germania, oltre a 4 date a Croke Park a Dublino. Sempre secondo gli esperti del sito U2 Songs, che è sempre la testata più attendibile quando si tratta di questa band, il tour dovrebbe andare avanti fino al 2028 compreso. E allora questa è la prima anticipazione ufficiale del nuovo album degli U2, si chiama Street of Dreams.

0: Wicked Game di Chris Isaak nella versione degli Him, Personal Julia. Nell'ultima ora insieme parleremo del word of mouth e del meccanismo di eventizzazione di quando esce un grande colossal al cinema, cosa accade al giorno d'oggi. E poi non solo, parleremo anche di Liam Gallagher degli Oasis, che ogni giorno lascia qua e là degli indizi che fanno davvero ipotizzare ad un ritorno sul palco degli Oasis nel 2027.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 13.
18: It's 1 p.m.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

20th Century Boy, loro sono i Def Leppard, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo un po' di cinema, operazioni di marketing che ingaggiano il word of mouth. È questo che capita nel 99% dei casi quando escono dei film molto grandi. Si sta parlando tanto dell'Odissea di Christopher Nolan, cioè il giro di voci, le anteprime, centinaia di personalità del web che vedono i film prima degli altri e ne parlano ovviamente bene. Influencer e creator vengono infatti coinvolti nella promozione dei film da diversi anni. Per influencer si intendono persone che hanno già una loro notorietà e la usano sui social per promuovere prodotti a pagamento. Non è che vanno a queste anteprime perché amano il mondo del cinema e basta. Anche sì, magari se ne intendono anche parecchio, però appunto sono proprio delle operazioni vere e proprie. Anche questo infatti serve a trasformare l'uscita del film in un evento. Per questo a un certo punto creator e influencer sono diventati essenziali per la promozione, anche più della stampa. Incredibile, ma vero. In questo senso, le prime reazioni di influencer e creator sono una parte importante del meccanismo di eventizzazione, tra virgolette, però si dice così. Sono reazioni però, chiaramente, essendo a pagamento, che sono quasi sempre strapositive, che quindi non riflettono poi il futuro sentimento del pubblico e spesso creano il paradosso di un film di cui si è parlato tantissimo e benissimo, ma che poi magari al botteghino va male. Ci sono stati molti flop che erano stati pompati a mille e che erano stati dichiarati come dei veri capolavori. Ok, magari lo erano, però di fatto nessuno li è andati a vedere al cinema. Quindi bisogna stare molto molto attenti quando si parla di grosse anteprime a discernere da chi appunto parla di questi film, se si tratta di content creator, influencer o davvero di esperti cinematografici che comunque al giorno d'oggi hanno ancora il loro perché, a mio avviso. Paul McCartney su Virgin Radio, questo è Come Inside.

Durante i concerti dei Cure, che sono dei veri e propri viaggi infiniti tra gli artisti che offrono un concerto tra i più lunghi e i fan, a un certo punto, verso la fine, quando arrivano poi le canzoni più famose, arriva anche questa splendida Lullaby. Ce la siamo ascoltati a Personal Julia, adesso stiamo per ascoltarci Liam Gallagher versione solista, e tra poco parleremo delle sue parole lanciate di giorno in giorno per aumentare l'hype di tutti noi fan degli Oasis per il loro ritorno nel 2027. Diamond in the Dark, Liam Gallagher.

0: Che lui è Liam Gallagher a Personal Julius Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
0: Oasis in tour nel 2027, Liam Gallagher dice annunceremo al momento giusto. Intanto i tabloid britannici riportano con certezza le date. Noi di Virgin Radio diciamo sempre che non c'è nulla di ufficiale ancora e questa è la realtà, quindi state attenti a non incappare in varie truffe, varie ed eventuali, però è anche vero che Liam Gallagher sta parlando fin troppo del ritorno sulle scene. Dopo facciamo il punto della situazione, Personal Giulia.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
14: Il muro dà, il muro prende.
13: Con Max Giusti.
14: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
13: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
17: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
18: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
19: Ultime notizie.
5: Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I Pearl Jam con Daughter 1993 a Personal Giulia. Parlavamo di Liam Gallagher e non si placa la Oasis mania. Dopo gli spoiler di questi giorni continui giorno dopo giorno sul tour del 2027. Si parla anche delle tappe italiane, si vocifera di due concerti, ripeto, non c'è nulla di ufficiale. Liam Gallagher addirittura ha una ragazza sui social. Riguardo alle date italiane ha detto due date sono più che sufficienti. E allora, mentre i fan italiani aspettano di conoscere i nostri di concerti, oltremaniche i tabloid confermano che gli Oasis l'estate prossima si esibiranno sia all'Etihad Stadium di Manchester, lo stadio del City, la squadra del cuore dei Gallagher, che a Network Park, dove nel 96 gli Oasis in due serate radunarono 250.000 fan. Il Sun riferisce che gli impianti sono già stati prenotati e gli Oasis suonerebbero, secondo il The Sun, all'Etihad Stadium di Manchester, capienza 60.000 posti per i concerti, per 12 sere in tutto, spalmate su 6 settimane, quindi una residency che porterebbe 720.000 fan. Le serate a Network Park, invece, al nord di Londra, sempre secondo il The Sun, a settembre dovrebbero essere 6, cioè... Se tutto andrà come deve andare, secondo le voci che stanno circolando sempre più insistenti nelle ultime settimane, sarà un tour veramente monumentale. Però, ripeto, di certo ancora non c'è assolutamente nulla. Foo Fighters, questa è Window.

0: Non rifletto molto sul concetto di felicità, ma so che suonare mi fa stare bene.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

California, Lenny Kravitz 2004, uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio, Personal Giulia, ma la domanda è: chi sarà il prossimo? Avete visto che su tutti i nostri social è comparsa l'immagine oscurata del prossimo rock ambassador di Virgin Radio. Divertitevi ad indovinare, dai, lo so. È facilissimo, qualcuno chiaramente ha già azzeccato, qualcuno invece è andato davvero molto molto lontano. E allora vi invito a giocare e se non erro già domani potremo essere in grado, nella puntata di Personal Giulia, di dirvi chi è il nuovo rock ambassador di Virgin Radio. Stereophonics, there's always gonna be something.

0: Don't Be Something, lo dicono gli Stereophonics, tra poco a Personal Julia, un classico dell'80 e il nuovo singolo dei Green Day.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del...

0: benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it. Hey!
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà, il muro prende.
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: Virgin Classics 1980.

Give Me Some Lovin', i Blues Brothers, un classico del 1980. Minuti finali di Personal Julia, ultimo quarto d'ora, dalla leggenda dei Blues Brothers ad una novità dei Green Day, il nuovo singolo pubblicato dalla colonna sonora di Nimrods, il film che racconterà gli esordi dei Green Day, ispirato proprio agli inizi del trio di Berkeley, Nimrods, a Green Day Comedy, che esce in America il 14 di agosto. In Italia invece il film sarà al cinema dall'11 al 18. E allora il singolo che stiamo per ascoltarci è l'inedito tratto dalla colonna sonora del film, 30 brani che verranno pubblicati il 31 di luglio. In realtà ci sono 22 pezzi che sono già ben conosciuti dai fan dei Green Day, che appartengono a varie fasi della loro carriera, 4 pezzi live e anche dei pezzi firmati dagli Analog Dogs, che sono la band fittizia protagonista del film. Tutte le info che vi servono anche sul nostro sito virginradio.it. sono 2 minuti secchi ed è il nuovo singolo dei Green Day, si chiama I'm Never Gonna Rest in Peace.

0: Never Gonna R.I.P. è il nuovo singolo dei Green Day, Super Rockabilly e Personal Giulia. C'è anche Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e questa è una settimana speciale dedicata ai Rolling Stones, che escono il 10 luglio con l'album Foreign Tongues. Passati 3 anni dall'album Hackney Diamonds, che ha vinto un Grammy Award, i Rolling Stones hanno ritrovato suono, groove e attitudine e hanno costruito un nuovo capitolo della loro incredibile carriera iniziata 64 anni fa. Era il 1962 quando il telefono ha squillato nell'appartamento di Chelsea, dove vivevano tutti insieme. Era un giornalista di Jazz News che ha chiesto a Brian Jones: come si chiama la vostra band? E lui, guardando un vinile di Muddy Waters intitolato Rolling Stone, sparso sul pavimento insieme ad altri vinili, ha detto: The Rolling Stones. Eravamo una band blues, poi abbiamo iniziato a fare pezzi rock and roll e abbiamo attirato un pubblico sempre più giovane, ha detto Mick Jagger, ricordando l'evoluzione della più grande rock and roll band del mondo. Per lui il tempo sembra essersi fermato, la sua energia, la sua vitalità, la sua risata e, credetemi, il suo modo di muoversi, soprattutto il suo modo di muoversi sul palco, non sono mai cambiati. E anche se sta per compiere a metà luglio 83 anni, Mick Jagger è rimasto Mick Jagger. Tanto penso, forse la gente non vuole vederti ballare tutto il tempo, mi ha raccontato. Così mentre canto una ballad mi ripeto: stai fermo, non ballare, muovi solo le braccia. Ma il punto è che non mi viene naturale. Quando ho avuto il piacere di incontrarlo a Londra, non ho potuto trattenermi dal chiedergli come fa ad essere così in forma.
5: It's a bit mythical. I mean, if you want to do this for a long time, you have to practice, you know? Yeah, when you're 20s, you don't have to maybe do this. But if you want to look after your singing and your body, you have to follow discipline. But I mean, that doesn't mean you have to be a maniac about it.
4: Il mio modo di tenermi in forma è diventato un po' un mito, ma se vuoi fare questa cosa tanto tempo, di fatto devi allenarti. Forse a 20 anni no, ma se vuoi prenderti cura della tua voce e del tuo corpo devi avere molta disciplina, senza però, ovviamente, trascendere nel fanatismo.
5: When you're gonna go on the road, you have to be really serious. But if you're making a record, you have to be very serious too. Because a show is like here gone, you know? And people don't really care if I sing well or not. No one ever says, he sang great. Oh, he never says, he sang terrible. No, they may have seen me. And they don't review it. But if you're on a record, that's forever, you know, so you have to get it right. So it's very important to get your voice in a really good shape for the recording.
4: Quando vai in tour devi prenderla molto sul serio, ma anche quando registri un album. Il concerto inizia e finisce, a nessuno interessa se canti bene o male. Nessuno ha mai detto, ha cantato benissimo, oppure è stato pessimo. Il disco invece rimane per sempre e devi farlo bene. È importante che la tua voce sia in forma quando arrivi in studio. Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.

0: La prima vera anticipazione del nuovo album dei Rolling Stones fu proprio questa Rough and Twisted, che uscì come singolo in vinile sotto lo pseudonimo Cockroaches, e domani finalmente il nuovo album Foreign Tongues vedrà la luce. Ma la nostra Paola Maugeri, che ha condotto questa pillola speciale sui Rolling Stones di Long Plain Stories, ce lo racconterà e ce lo farà ascoltare con l'anteprima esclusiva durante lo speciale Best Rock. E se ancora non avete visto l'intervista per intero a Mick Jagger, fatelo, amici miei. La potete trovare facilmente anche in home page sul sito virginradio.it. Da Giulia Salvi è tutto, grazie ad Alessandro Fiori in regia e Riccardo Bucero per la parte autorale. Vi lascio con Ringo Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
13: New album, Foreign Tongues.
14: Did you hear it?
13: Absolutely.
8: Best Rock speciale Rolling Stones, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14.
17: It's 2 p.m.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
16: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. Un saluto dalla regia del Super Tocchi. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci permette di caricarci per due ore e darvi della buona musica. Allora, vediamo un po' cosa combineremo in questo giovedì 9 di luglio 2026. Le notizie arrivate dalla redazione: andremo in Australia, c'è il ragno più veloce del mondo, corre 3,5 metri al secondo, che paura. In Grecia un tipo gli è caduto lo smartphone mentre faceva un video, il video ha continuato ad andare, ha fatto 11 minuti con i pesciolini che si avvicinavano al telefonino, c'è il video da vedere. Andremo in Germania, qui faremo triste il bonzo, storico sorpasso, la birra non alcolica piace più di quella alcolica, poi vedremo il perché. Beh, cosa importante, oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Gorillaz, 25 luglio, Trieste, Piazza Unità d'Italia. Poi se andate sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il live dei White Lies, 28 luglio a Cesena. Poi ancora, per insomma, questa sera a partire dalle 21 trasmetteremo in anteprima esclusiva Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stone presentato da Paolo Maugeri. Poi, già che ci siete, su virginradio.it abbiamo pubblicato l'ombra del nostro nuovo rock ambassador che sveleremo domani, ma molti di voi, secondo me, hanno già capito. Hai capito? Caro Super Tocchi, vediamo un po' la macchina del tempo. Parla molto chiaro. 9 luglio del 46 nasceva Bob.

0: di ACDC, Wall of Lot of Roses, Let There Be Rock. Siamo nel 77. Oggi nel 46 nasceva Bon Scott, leggendario cantante degli ACDC, morto a febbraio dell'80, soli 33 anni. Bonzo!
1: Sì!
0: Lei è Bonzo Scott oggi, Bonzo Scott.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, bellissimo Bonzo Scott o Bon Scott?
1: Ne so, no, che... Bon Scott.
0: Diciamo che lei aveva qualcosa in comune con Bon Scott, no? Non il fisico.
1: No, la passione per i liquidi leggermente alcolici, sicuramente.
0: La birra, va bene.
1: Esatto.
0: E se si fa crescere i capelli, lei un po' li assomiglia a Bon Scott, sa? C'ha quella faccia.
1: Un pochino.
0: C'ha un po' quella faccia malandrina. Bene, senta, parliamo di sport oggi. Tra l'altro, oggi è il compleanno anche nato nel 50 del nostro amico Gene Kerry, Simple Minds.
1: Grandissimo.
0: Poi lo festeggeremo anche lui. Parleremo del nostro trascorso a Glasgow con lui. A proposito di birra e pub. Ma mentre oggi i pub saranno pieni perché iniziano i quarti di finale alle 22 a Boston. Gioca Francia-Marocco, partitone.
1: Bella partita, molto interessante. Oggi ringrazio un po' di malinconia perché l'anniversario, anche 20 anni fa vincevamo il mondiale in Germania.
0: Ma perché si vuol fare del male da solo? Perché
1: in 20 anni sono cambiate
0: tante cose, che siamo usciti 3 volte dei mondiali e abbiamo fatto cagare, ma è un altro discorso quello. La Serie A, insomma, però tornerà, ormai ci sono già i ritiri, no? Inizia anche la Serie A fra poco.
1: Inizia la Serie A, ma soprattutto gli arbitri che si stanno un po' riorganizzando.
0: Ci sono novità arbitrali?
1: Sì, hanno detto che prenderanno un po' spunto dalle nuove regole che si stanno usando adesso ai campionati del mondo, ovvero che il VAR potrà cambiare gli angoli, perché spesso gli arbitri non vedono delle deviazioni clamorose.
0: Sono d'accordo, perché a volte sono venuti fuori dei gol anche in Serie A nati da un corner inesistente, quindi
1: esatto.
0: E anche i doppi gialli, giusto?
1: Esattamente, ma invece si distaccheranno per la regola Cassano.
0: Cioè, ovvero, qual è la regola Cassano?
1: Non verranno espulsi i giocatori che parleranno con la mano davanti alla bocca.
0: Ho capito, ma se io voglio mettere la mano davanti alla bocca sarà anche a chi miei, non ho capito. Perché mi deve punire?
1: Ai mondiali vengono, in teoria, si dovrebbe venire espulsi.
0: Ma roba da male. Le piacciono i Greta Van Fleet?
1: Tantissimo.

Greedamon Fleet, Play Your Game, sono tornati la famiglia Kids, così la chiamo, con Joshua, naturalmente il leader. Lei si risi prima per ricordare Bon Scott, Bonzo, e butta sempre giù lui quando lui si emoziona, capito? Fa così. Questo è Carnell Love, ragazzacci, queste sono le Hole.

0: Love con All, il suo marchio Malibu, la spiaggia più bella del mondo a Los Angeles, l'album della Celebrity Skin nel 1998. Bonzo!
1: Sì!
0: No, pensavo a Malibu e mi è venuto così un po' la lacrimuccia, no?
1: No, è giusto.
0: Vuoi andare a mangiare la Malibu Seafood?
1: Che buono,
0: il mio fritto misto lì. Mi spiace. Aspettare che il sole scenda, il sunset più bello del mondo. Senta, mi è avuto un po' di malinconia anche perché, insomma, leggevo della scomparsa di Bonnie Tyler.
1: Esatto.
0: Mitica voce degli anni Ottanta e non solo, insomma.
1: No, beh, una leggenda gallese, una vera icona, ma
0: sì,
1: in tutto il mondo è stata.
0: Lei abitava, aveva una casa in Portogallo, è lì che è morta a Faro,
1: esatto,
0: in cura, non ce l'ha fatta. Beh, questa era famosissima. Chi si ricorda gli anni Ottanta, la colonna sonora di Footloose, questa è Holding Out for a Hero, se la ricorda?
1: Certo. Aspetta.
0: Canzoni meravigliose, Total Eclipse of the Heart, insomma tutte numero uno, con la, insomma, ci tenevamo a fare un saluto a Bonnie Tyler.
1: No, assolutamente, addirittura tu hai citato quella canzone che è considerata una delle più utilizzate per le persone che vanno a correre.
0: E vedi, ci sono quelle che, di quelle che si fa l'amore, si fanno i figli, quelle che si va a correre, quelle che le mettono nelle, insomma, le compilation anni Ottanta, perché poi sai, quelli sono classiconi degli anni Ottanta. Torniamo ai giorni nostri, stavamo dicendo c'è anche Wimbledon, non c'è solo il calcio, no?
1: No, ieri Wimbledon non è stato generoso
0: è un po',
1: con i nostri
0: un po'
1: colori.
0: Mozzarella, Cobolli, buono.
1: Ieri si è fatto sorprendere da Ferri, che è oltre la centesima posizione ATP e gli ha rifilato un 3-7-0, quindi ieri malino, però arriva comunque fino ai quarti
0: anche
1: finale.
0: La Paolini fuori, giusto?
1: Anche Jasmine fuori, mal al piede contro la Koistuk, e oggi giornata di semifinali femminili e domani invece il super match Jannik Sinner contro Novak Djokovic.
0: Che campioni, che campioni. Le piacciono gli Evanescence?
1: Tanto.

0: bentornati, Levano in senso Who Will You Follow. Questo è il primo blocchettino di Revolver che si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Torniamo tra poco.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ragazzacci di Revolver e di Virgin Radio, noi torneremo tra poco con un classico da Last for Live, un album del 77 di Mr. Iggy Pop.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La Piadineria,
17: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
21: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
23: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
27: Stop. Revolver on Virgin Radio.
28: Virgin Classics 1977.

0: Iggy Pop, and the music I love is on Virgin Radio.
1: Che voce che ha l'iguana, Mr. Iggy Pop. Siamo in quello che era The Passenger, un capolavoro, l'album Last for Life 1977. Questo è il classico di Revolver, il classico di Virgin Radio. Voi siete con Ringo, 342-4141-411, per i vostri pensieri, da estrapolare il cervelletto, buttarli nel WhatsApp radiofonico. Ma chi è?
2: Grazie ragazzi per la botta di energia.
1: Prego, prego, prego, e noi ci piace, Davide. Venendo ancora un po', energia sotto forma di Tom Morello.

0: presenza di Tom Morello a Virgin Radio con la voce di Sergi Tankian, che abbiamo visto l'altra sera con il System of a Down qui a Milano agli Haidesi. È stato un concerto incredibile.
1: Revolver Cover Experience.
0: Concerti incredibili continueranno, perché ne abbiamo tanti. Poi vi farò un po' il resoconto di quelli che abbiamo, ma se non siete sicuri andate su virginradio.it, lì ci sono tutte le info sui nostri festival e i nostri concerti. Arriviamo alla Cover Experience. Oggi 9 luglio 2011 moriva Wurzel, vero nome è Michael Barston, il chitarrista storico dei Motorhead. Aveva 61 anni, era l'eroe, l'heroes dei Motorhead.
2: We'll keep us together.
0: Heroes, pezzo storico, una gemma di David Bowie, fatta nel 77, nel 2017 proprio dai Motorhead, cantata e suonata così.

0: Heroes, magica canzone di David Bowie rifatta in maniera super punk, super rock and roll dei Motorhead nel 2017. Questa è la nostra cover experience a Virgin Radio. Ringaccio, vi dice, torneremo tra poco con i Kasabian. Ma chi è?
1: The Rock and Core, Super Toki sparerà. The Rock and Core, Toki sparerà. Bonzo è nell'aria, qui con Ringo su revolver. Bonzo è nell'aria,
0: siete
1: qui con Ringo su revolver. Bonzo è nell'aria.
0: Siete ma ragazzi tutti pazzi.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: Virginradio.it. Stay connected.
17: You're listening to Revolver.
18: Let's go. Revolver with Ringo.
19: On Virgin Radio.

0: il Sergio Pizzorno, il Casebia che torna, manca poco, il 24 di luglio a Napoli, ai Noisy Naples Fest suoneranno loro, noi arriveremo il 23, io e Bonzo, ma anche per i Franz Ferdinand e Skank & Nancy, giusto Bonzo?
1: Giusto, confermo, saremo
0: quindi
1: lì.
0: Ci vedremo questo bel festival insieme, faremo DJ, se faremo un baccano insieme. Senta Bonzo, allora, so che è molto triste per la notizia della Germania, della birra, questo storico sorpasso, la birra analcolica, allora, piace di più di quella alcolica, e c'è anche il perché, mi dica.
1: No, allora, sta piacendo di più, ma le quantità sono ancora differenti, ovvero...
0: Quindi non c'è il sorpasso?
1: No, allora, la produzione di birra analcolica in Germania è vero che è aumentata del 6,5%, e quella della versione alcolica, quella vera, è diminuita del 5,8%. Però si sta parlando per quella normale...
0: Sa che a me i dati mi fanno grattarmi nell'orticaria, io leggo...
1: Quella alcolica sono 6,8
0: sì,
1: miliardi.
0: Sì, vabbè, però
1: voglio
0: dire, è un dato di fatto che sta arrivando l'analcolica, il consumo... Leggo anche che in Germania il consumo di birra è ai minimi storici rispetto agli ultimi 30 anni.
1: Una flessione che equivale a 1 miliardo di bottiglie, sì. Praticamente 12 in meno l'anno per ogni tedesco.
0: Non c'è flessione però ai nostri festival, nel nostro track di Virgin, perché vedo che volano via 200 lattine al giorno per ogni concerto. Certo, visto, io non le ho usate.
1: Aumentare.
0: Lei ha bevuto succo di mirtillo, se non sbaglio, no?
1: Anche.
0: Stato pescato da Toki, e Toki era schifato, viene da me e dice, che succede Toki? Allora, sta faccia schifata, no, non puoi capire, ma che è successo? Mi fa, Bonzo sta bevendo un succo di mirtillo.
1: Avevo bisogno di frutti rossi.
0: Aveva bisogno del mirtillo, del frutto rosso lei, il mirtillino, perché come dire, sfiamma, no, il mirtillo?
1: Sfiamma.
0: Ma le piace Jack White?
1: Tantissimo.
2: Revolver!

Simpsons con Jack White, l'album Blunderbuss del 2012. Venuto a trovarci, è stato in Toscana, uno dei nostri festival, quanti concerti che abbiamo avuto quest'anno, ne faremo tanti altri. Poi vi darò, come dicevo prima, un po' la situazione, anche perché sono veramente tanti. Andate su virgiradio.it se volete stare al passo col tempo, ma insomma a luglio avremo i Jethro Tull, il 10 luglio a Pistoia, i Pixies 14 luglio Milano Palco della Musica, Ronnie Wood 17 luglio Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone, Morris 19 luglio Cernobbio, gli Skank & Nancy 23 luglio Napoli Noises Naples Fest, i Gorillaz 25 luglio Trieste Piazza Unità d'Italia, e tra poco regaleremo anche i biglietti. Attenzione, allora c'è il Revolver Cult a Virgin Radio, vecchio brano del mio amico, nel mio amico nel senso che lo adoro, Joe Jackson. Fine anni 70, super punk, super new wave, c'era Joe Jackson che si diretta a fare questi pezzi meravigliosi. God the Time, vi faccio sentire la versione fatta nel 1990 dagli Anthrax. DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: con gli Anthrax a Vergerino, prima Jack White con 60 Stone. Jack White oggi compie 51 anni, essendo nato nel 75, e Frank Bello, il bassista degli Anthrax, anche lui nato nel 65. Insomma, due super compleanni, un'ora che è volata via di Virgin Radio, ragazzacci del rock and roll. Attenzione che torneremo con un terzo compleanno, questa volta andremo in Svezia e nel punk, perché c'è il compleanno di uno dei ragazzacci dei Millencolin.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Revolver.
12: Window.
11: Revolver.
12: Window.
11: Revolver.
13: Virgin Radio.

0: con Penguins and Polar Bears. Oggi è compleanno del leader Nicola Sarkevic, leader di Millencolin. Non potevamo dimenticarci anche di lui, ci mancherebbe, noi ci ricordiamo di tutti, anche lo rifaremo anche nella macchina del tempo in questa seconda ora di Revolver. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio.
1: Welcome.
0: Vi ricordo questa sera, per esempio, per stasera a partire dalle 21, ma prima, sai, dei Rolling Stone, io voglio fare un regalo, caro Super Tocchi, lanciamo già adesso. Allora, parlando di concerti, vi ho detto prima che ci sarà il concerto dei Gorillaz 25 luglio a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Il primo che si spara all'800 32 43 30 beccherà i due biglietti. Mentre stavo dicendo, questa sera a partire dalle 21 trasmetteremo in anteprima esclusiva Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones presentato da Paolo Amaugeri. E Ronnie Wood, manca poco anche per lui, 17 di luglio a Lucca Summer Festival, proprio con dei Ronnie Wood dei Rolling Stones.

0: Cosa questa gelosia cantata dai Rolling Stone nell'album Forever Tongues? Stasera alle 21 ci sarà quest'anteprima esclusiva dell'album Forever Tongues, quel nuovo album, me lo ricordo, dei Rolling Stone, presentato da Paolo Mogeri. Poi, così, già che ci siete, se andate sul nostro sito, guardate l'ombra del nostro nuovo rock ambassador che sveleremo domani. Qualcosa capirete, non posso dirvi di più. Anche perché deve andare a un concerto molto bello il 25 di luglio a Trieste, Piazza Unità d'Italia, il nostro, a vedere i Gorillaz, il nostro amico Giuseppe D'Avellino. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Ringo!
0: Tutto bene?
1: Tutto benissimo.
0: Cosa fai di bello nella tua vita ad Avellino? Siamo curiosi.
1: Faccio l'imbianchino.
0: Imbianchino, che bello. Costate cari però voi imbianchini adesso. Quanto fai a stanza?
1: Dipende.
0: È chiaro, dici, se è una stanza di 100 metri quadri, Ringo te la devo fare. È chiaro. Ma usate tu usi il rullo, quello veloce, bello, quello, eh?
1: Sì. Sì, il rullo che è la pennellessa.
0: La pennellessa è sacra, eh? È sacra. Metti per terra il cielo, fanno i giornali, giusto?
1: Sì, tutto incartato per bene.
0: Beh, no, io cercavo di rubarti qualche segreto, perché a me piace pitturare, ma faccio di quei danni, lascia stare. Senti, con chi andrai a vedere i Gorillaz a Trieste il 25 di luglio?
1: Non lo so, ma vediamo un po'.
0: Hai un amico, una moglie, una fidanzata, un amante?
1: No,
0: hai qualcuno?
1: No. L'amante.
0: Porta l'amante, va bene. Allora, Giuseppe, l'amante, andrà a vedere i Gorillaz. Revolver. Virgin Radio. The world is a vampire.

0: La potenza degli Smashing Pumpkins, Bullet with the Butterfly Wings, Billy Corgan, nonché il nostro rock ambassador anche lui, nel 95 con Melancholy and Infinity Sadness, prima i Rolling Stones con il nuovo Jealous Lovers, aspettando Ronnie Wood al Lucca Summer Festival il 17 di luglio. Bonzo!
1: Sì!
0: E concerti e regali, abbiamo regalato i Gorillaz, ha visto che c'era Giuseppe l'imbianchino ad Avellino?
1: Esatto.
0: Il re della pennellessa, lei invece cos'è? Perché ride? Lei cos'è? No. Re del rullo? Cosa fa lei? Non lo so.
1: No, no, io il rullo sono abbastanza bravo con il rullo.
0: Sì? Se la cava? No, perché Tocchi deve rimbiancare la stanza di Carlotta, ha detto magari
1: allora
0: se risparmio.
1: Vado io e lo aiuto.
0: Ma lei? Ma lei cosa fa? Mette il giornale sotto, per terra?
1: Tutto, bisogna impacchettare tutto.
0: Perché fa fatto...
1: Poi bagnare, mettere il rullo e poi morbidi. È un movimento fluido, morbido.
0: Cioè morbido, lei, il braccio, conta il braccio morbido. Parliamo di gelati. Andiamo in Puglia, io sono deluso. L'anno scorso lei mi ha parlato di quel gelato a Ruvo di Puglia che costava 75 euro al cono. Io ho mollato il colpo. Questa gelateria di Ruvo di Puglia, il gelato lo fa dal 2018. Ma che è successo? Volevo
1: lo
0: assaggiarlo.
1: Lo Scettro del Re si chiama questo.
0: Questo gelato, lo Scettro del Re, ho capito. Ma no, 75 euro già è un'ammazzata. Che è successo adesso?
1: È aumentato a 95 euro.
0: E allora non lo prendo più sto scettro lo Scettro del Re in Puglia. Allora, no, ma perché costa così
1: descrivo,
0: tanto?
1: Allora, è latte murgiano appena munto, uova da galline allevate a terra.
0: Ho capito, tutta roba che costa.
1: Zafferano Sargoldi Mashad. Poi mantecato in una macchina Carpigiani del 72.
0: Ho capito, non è mica un Ferrari del 61.
1: Panna montata fresca, zucchero cramellato e foglia d'oro alimentare 24 carati.
0: Foglia d'oro alimentare, quindi te lo mangi l'oro vero 24
1: carati? L'oro.
0: Quindi quando
1: ti
0: fa le... Scusi, non si offende, quando va a cagare caga oro proprio.
1: Esatto, la tienda.
0: Cioè, io vorrei un applauso a questi 95, ma c'è qualcuno, io spero ci sia qualcuno in ascolto da quella zona, da Ruvo di Puglia, se mi piacerebbe sentire un messaggio di qualcuno che l'ha assaggiato. 342 41 41 41 41, vabbè caro signor Bonzo, io sto gelato salto, tiro dritto,
1: sì.
0: Ma vado a mangiare la mozzarella, che ne so, giù del colle piuttosto. Ma le piacciono i Florence Road?
1: Tantissimo.

0: bello, Florento mi piace, bella atmosfera. Voi siete con Ringo, Virgin Radio, questo è Revolver, si corre, rock and roll puro, programma che va ascoltato a volume al massimo in macchina, in auto, anzi salutiamo i bimbi dei su quattro ruote che hanno anche così, si sono divertiti un po' a commentare quello, la faccenda del gelato di Ruvo di Puglia che costa 95 euro al cono, che c'è?
1: Ciao amici di Virgin Radio, sono Marco dalla Sicilia, con 100 euro vi portate a casa 4 kg di gelato siciliano con i controcazzi.
2: Oh, raga, ma qui c'è il rischio che dopo aver mangiato questo gelato si cagano pepite d'oro, eh. Ciao raga.
3: Ma guarda Ringo, l'idea stravagante di questi fenomeni che si sono inventati sto gelato, sì, con tante stronzate, 95 euro va anche bene, sono degli affaristi, degli imprenditori eccellenti, immagino. Il problema più grosso è poi quando vedi che la gente ci va.
0: E la gente ci va, la gente vuole spendere, vuole essere spennata.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: E tra un gelato e l'altro a Virgin Radio vi ricordo che tra poco torneremo con un classico dei Doors, Love Me Two Times.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
8: The legend Paola. Himself.
9: Paola!
4: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
18: Il muro dà, il muro prende.
17: Con Max Giusti.
18: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
17: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Allora, vacanze?
21: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
20: Ma ne hai viste di tutti i colori?
21: No, solo quelli di Mini.
22: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
23: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
24: Nen. La senti?
25: Nen.
24: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
25: Nen.
24: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
26: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
28: GWM, go with more.
29: Revolver.
30: Revolver.
31: You're listening to Ringo with a revolver.
32: On Virgin Radio.
33: Virgin Classics
34: 1967.

Morrison, i mitici Doors, il classico Love Me Two Times, l'album era Strange Days 1967. Jim Morrison, che moriva il 3 di luglio del 71, e oggi 9 luglio 71 Jimmy veniva sepolto a Parigi nel cimitero di Père Lachaise. Da quel giorno la sua tomba è diventata uno dei luoghi, ci sono stato anch'io un paio di volte, visitati dalla capitale francese, ci vanno tutti a fare la foto, anche se poi, come Elvis Presley, qualcuno sostiene che Jim non sia morto ma che ha inscenato un po' la sua scomparsa per scappare dalla popolarità, dalla gente, se ne è scappato in Africa, vive da qualche parte in Africa, ma insomma Elvis sarebbe invece da qualche parte alle Hawaii, così si dice, oppure magari sono vicini insieme, che ne sai, caro Super Toki. Per noi rimangono vivi veramente perché noi sentiamo e amiamo la loro musica, quindi è un piacere poter passare ancora oggi d'orsa qua a Virgin Radio a Revolver. Un altro che non si sottrae, o si sottrae anche lui alla popolarità, ma insomma li piglia un po' tutti per il culo, sto parlando del reverendo Brian Warner alias Marilyn Manson.

0: Bene, menzionando il 2006 con i fratelli, si è accesa la macchina del tempo, la sigla della Time Machine a Virgin Radio. Ringo vi dice che iniziamo dal 9 luglio del 46. Oggi nasceva Bon Scott, il leggendario cantante degli AC/DC, se ne andò nel 1980, 33 anni. 9 luglio 47. Oggi nasceva Mitch Mitchell, lo storico batterista della Jimi Hendrix Experience, scomparso nel 2008, 62 anni. 9 luglio 56, auguri all'attore Tom Hanks, il grande attore Tom Hanks, due volte premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Philadelphia nel 93 e il mitico Forrest Gump nel 94.
1: Mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
0: Che grande che era Forrest Gump. Va bene, 9 luglio del 59. Happy birthday al nostro amico Jim Carrey, leader dei Simple Minds. Oggi compie 67 anni. We love you, Jim. 9 luglio del 64. Happy birthday a Carnie Love, cantante, attrice e vedova di Kurt Cobain.

Rain, 9 luglio 65. Happy birthday a Frank Bello, il bassista degli Anthrax, 9 luglio 75. Buon compleanno, happy birthday a Jack White che oggi compie 51 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver, 9 luglio 77. Oggi nel 77 Declan McManus, si licenzia dal suo impiego di programmatore di computer per dedicarsi a tempo pieno alla musica, al pub rock. Cambia nome da Declan McManus, decide di chiamarci oggi nel 77 Elvis Costello. 9 luglio del 96. Oggi nel 96 per la prima volta nella loro storia i Deep Purple suonano Smoke on the Water nella città svizzera di Montreux, dove scrissero il pezzo nel 1971. 9 luglio 2011, l'addio a Wurzel, il vero nome era Michael Barson, chitarrista storico dei Motorhead. Chiudiamo la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. Ringo vi dice che il 9 luglio del 58 Mr. Johnny Cash firmava per la Columbia Records, rimarrà per 30 anni, sì, proprio lui, Johnny Cash.

0: Mr. Johnny Cash 1957, un capolavoro, Folsom Prison Blues.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
20: No.
21: Virgin Radio.
22: Revolver!

Lishan Dow Young Again, Brent Smith è tornato con 80 il suo album del 2026. Siamo nella parte finale di Revolver, vediamo se becchiamo il bonzo, se no lo becchiamo dobbiamo andare con i Waterboys, no, perché volevo fare un giro veloce per il mondo, prova a chiamarlo al volo, vedi se lo troviamo. Intanto noi chiudiamo, anche perché poi intanto voglio dire brava Giuseppe di Avellino che ha vinto i biglietti per i Gorillaz 25 luglio, piazza Unità d'Italia a Trieste. Questa sera alle 21 trasmetteremo in anteprima esclusiva Forever in Tongues, nuovo album dei Rolling Stone presentato da Paola Mogheri. Abbiamo sul nostro sito virgeradio.it l'ombra del nostro nuovo rock ambassador che sveleremo domani, e io direi a sto punto andiamo con il Revolver Cult. Ho scelto una canzone meravigliosa, vi porto ancora negli anni 80, in genere a quest'ora amate un po' gli anni 80 e noi vi accontentiamo. Canzone meravigliosa dei Waterboys nell'85, The Wall of the Moon. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: 85, band capitanata da Mike Scott, che l'ha buttata giù nell'83 alla grande. Mi è piaciuto riascoltare i Waterboys, gli scozzesi di Edimburgo. Ragazzacci del rock and roll, vi devo salutare, 2 ore che sono volate via. Grazie a Super Toki per la parte tecnica, al Bonzo e voi là fuori. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio. Vi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giannini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 16.
13: It's 4 p.m.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Quello che ami è...

0: forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Virgin Classics 1975.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
10: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
10: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia, coda di 15 km tra Albisole e il bivio con la 26 dei trafori per ripristino incidente. Entrata consigliata verso Genova, Genova Pra, uscita consigliata provenendo da Ventimiglia, Albisola. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche lungo la 14 Adriatica, disagi per un incidente tra Valvibrata e Giulia Nova in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano 8 km di code in aumento a causa di un incidente verificatosi tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Sulla stessa autostrada coda per traffico tra il bivio A1 variante Sasso Marconi direzione Milano. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo traffico bloccato per un incidente allo svincolo San Mango d'Aquino in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Saldi straordinari.

0: straordinaria Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
14: New album, Foreign Tongues.
15: Did you hear it?
14: Absolutely.
13: Best Rock speciale Rolling Stones, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Classics
17: 1982.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones, che tornano con un nuovo album intitolato Foreign Tongues. Stiamo ascoltando insieme in questa settimana speciale dedicata al ritorno di Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood. È incredibile come questa band di leggenda abbia ancora l'energia e lo spirito creativo per lasciare il segno, suonando in modo libero e catturando l'attenzione di generazioni di persone. Uno degli elementi chiave del loro ritorno è senza dubbio Andrew Watt, produttore e chitarrista che negli ultimi anni ha lavorato con tutti, da Ozzy Osbourne a Iggy Pop, da Paul McCartney a Pearl Jam e anche con gli Stones con l'album At The Diamonds. La cosa curiosa è che Andrew Watt è nato nel 1990, quando i Rolling Stones avevano già pubblicato 21 album ed erano i numeri uno dopo le 115 date di uno dei loro tour più spettacolari, cioè Steel Wheels Urban Jungle Tour. Lavorare con gli Stones è come lavorare con Batman, ha detto Andrew Watt, che non si è per niente intimidito, e ha aggiunto: hanno 18 anni di canzoni da recuperare, riferendosi al lungo periodo senza pubblicare album. Ed è così che le Sessions ai Metropolis Studios sono diventate una bellissima occasione di scambio creativo con gli Stones. Quando ho incontrato Mick Jagger a Londra, me lo ha raccontato così.
4: He makes sure that I get the best out of me vocally and playing the guitar also. If I'm doing rhythm parts, I did a lot of rhythm guitar parts on this album. So if I'm doing rhythm parts in it, he'll help me that, you know, tell me. Oh, you could do it better if you do this, because he's better guitar player than me. In the singing, he's also a good singer, so he can. Ronnie and Keith respect him, he's such a good guitar player.
3: Andrew Watt ha fatto in modo che io cantassi al meglio e anche che provassi a suonare la chitarra. Ho suonato molte parti ritmiche e lui mi ha aiutato perché è un ottimo chitarrista, molto migliore di me e anche un buon cantante. Infatti è per questo che Ronnie e Keith lo rispettano, perché è davvero bravo non solo come produttore ma anche come musicista.
4: It's not like having an engineer as a producer who can't play the guitar, and so they can relate to him as a vocalist because we do, you know, we go, oh, especially when we do harmonies. I'm not really a harmony singer, I never really learned how to do harmony singing much.
3: Sai, non è come lavorare con un ingegnere del suono che non sa suonare, soprattutto per esempio bravissimo con le armonie. Io non ho mai cantato molte armonie, ho dovuto imparare da lui e mi sono divertito un sacco. E allora, ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
10: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buonasera da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovski, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto 2 ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Sigefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale, al vaglio degli inquirenti 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Labitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia, coda di 15 km tra Albisole e il bivio con la 26 dei trafori per ripristino incidente. Entrata consigliata verso Genova, Genova Pra, uscita consigliata provenendo da Ventimiglia, Albisola. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche lungo la 14 Adriatica, disagi per un incidente tra Valvibrata e Giulia Nova in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano 8 km di code in aumento a causa di un incidente verificatosi tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Sulla stessa autostrada coda per traffico tra il bivio A1 variante Sasso Marconi direzione Milano. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo traffico bloccato per un incidente allo svincolo San Mango d'Aquino in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, giovedì 9 luglio, questa è la diretta di Virgin Generation sulla vostra radio preferita che è Virgin Radio. Io sono Andrea Rock ed ero certo che oggi ce la facesse Melissa Greta a raggiungerci, perché dopo il grande concerto di Bon Jovi al Madison Square Garden di New York, del quale qualcosa già potete leggere sul nostro sito e sui nostri social, speravo che facesse in tempo a raggiungerci qua in studio insieme a Giulia, la nostra vincitrice. Ci hanno detto che sono in questo momento ai controlli, vediamo se riusciranno a liberarle per tempo. Nel frattempo io e Patrick vi porteremo nelle prossime due ore della vostra radio preferita con un sacco di musica, un sacco di notizie. Tra l'altro, se guardiamo anche un po' il calendario, arriviamo con 24 ore di ritardo, ma facciamo gli auguri a Dylan Rubin, il batterista dei Foo Fighters. Non siamo riusciti a farglieli fisicamente quando erano qui in occasione di High Days e le facciamo in questo momento in diretta. 342 4141 411 per interagire con noi, sms, commenti, domande sui vostri artisti preferiti. L'abbiamo nominati, ecco i Foo Fighters, questa è Window.

0: Window e i Foo Fighters nella diretta di Virgin Generation. Incredibile, ce l'hanno fatta, le hanno liberate da quelli che erano i controlli aeroportuali. Solo con noi in diretta la nostra vincitrice del contest legata alla Bon Jovi Experience newyorkese, Giulia. Ciao, ben arrivata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E ovviamente la nostra Melissa Greta, che è stata colei che ti ha accompagnato e con te ha vissuto questa grandissima emozione. Meli, bentornata.
2: Grazie, grazie Andrea Rock. Pensavi che non ce la facevo a venire?
0: Invece siete qua.
2: Siamo teletrasportate praticamente per raccontarti tutto quello che è successo, quasi tutto insomma, perché sono successe tantissime cose. È stata un'esperienza che, non so, mi sembra sia durata 28 giorni da quanto è stata intensa. Aspettavamo questo momento da una vita. Giulia è molto emozionata, mi dice spesso, mi ha detto spesso in questi giorni, io non so ancora se è un sogno
1: realizzato. Esatto, non ho ancora realizzato, è stata un'esperienza indimenticabile.
0: Allora Giulia, partiamo dall'inizio. Tu sei fan dei Bon Jovi da quanto più o meno?
1: Da quando avevo 10 anni.
0: Ok, perfetto, quindi hai fatto la tua esperienza d'ascolto fino a oggi, ma li avevi mai visti dal vivo?
1: Sì, in Italia.
0: Ok, perfetto, perfetto, ma l'esperienza di New York quanti più ha aggiunto a quello che tu avevi visto fino ad oggi?
1: Infiniti, una cosa indescrivibile è stata veramente.
0: Momento topico, quello che veramente ti ha fatto sciogliere?
1: I'll be there for you, perché abbiamo pianto tantissimo.
0: Avete pianto. Sì, è vero, tutte e due,
2: eravamo di fianco, detto. È vero, c'è scesa la lacrima e non smettevano le lacrime di genere, è stata un'emozione molto forte. Non soltanto per la location, che era molto importante, il Madison Square Garden, siamo andati alla prima data grazie a Virgin Radio, quindi altrettanto importante, ma anche perché è un vero e proprio ritorno e c'è stata, come dire, un'unione particolare della band. Dopo tanto tempo che John Bon Jovi non saliva sul palco, ha dovuto passare quello che ha passato di operazione alle corde vocali, insomma c'era tanta attesa e si vede che è stato un lavoro di squadra. È stato bellissimo, vero Giulia?
1: È stato emozionante.
0: Allora, io credo, anche dalle foto che sono tra l'altro disponibili sul nostro sito virginradio.it, che anche proprio per John Bon Jovi stesso sia stata una serata molto emozionante. Rideva tanto, sorrideva, al di là di quello che poteva essere poi il risultato di questa residency, perché ricordiamo che anche in queste sere lui performerà proprio a Madison Square Garden.
2: Saranno 9 serate. Comunque secondo me era emozionato, perché ha visto che gli abbiamo fatto la stories e quindi ci ha anche ripostato. Volevo ricordare questa cosa,
0: La magia di Virgin Radio quando supera i confini nazionali. Senti Giulia, a questo punto quanto ha rinverdito il tuo amore nei confronti dei Bon Jovi questa esperienza, e che cosa sei disposta a fare per rivederlo?
1: Tutto.
0: Va bene, allora adesso tatuaggio grandezza quasi naturale di John Bon Jovi sul petto, va bene?
2: Sì, va benissimo. No, non devi dire sia tutto quello che dice Andrea Rock, non ti preoccupare.
0: Per Bon Jovi questo ed altro. Senti Giulia, grazie mille per essere passata a raccontarci tutto questo.
1: Grazie a voi.
0: Continua ad ascoltarci, perché un domani magari Virgin ti regalerà un'altra esperienza di questo tipo.
1: Assolutamente, magari.
0: Ciao.
2: Grazie, grazie Giulia. Grazie, ciao.

0: Burning Down the House, Talking Heads, sicuramente un bel passato nel 1983 di live anche a New York, da dove è rientrata la nostra Melissa Greta.
1: Un vero sogno, ma adesso Virgin Generation deve continuare dal passato, arriviamo al presente con la musica di Menzies Girls, Nobody Heroes, su Virgin Radio.

0: Nobody Zeros e Menzingers qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: La storia del punk con una nuova formazione incredibile per celebrare i Ramones.
4: Ve ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Nel. La senti?
13: Nel.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: NEN.
12: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
24: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: singolo di 10 anni fa, era il 2016, 18 e 31 minuti, la diretta di Virgin Generation. Siamo rientrati nei ranghi, ma dobbiamo ovviamente già guardare alla fine del mese di agosto per un grande evento di tributo ai Ramones che conosco anche abbastanza bene, perché in quel periodo dell'anno, cara la mia Melissa Greca, una volta quando ero giovane ero io ad andare negli Stati Uniti d'America e avevo presenziato con il buon Ringaccio agli eventi celebrativi per i Ramones che avvengono sempre all'Hollywood Cemetery,
1: okay.
0: Dove quindi a Los Angeles, dove c'è ad esempio la tomba di Johnny Ramone, eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Si è parlato e ne abbiamo parlato anche noi di Virgin Radio sui nostri social di questo mega evento Creating Family per festeggiare proprio i 50 anni della storica band. Un evento che vede una lineup incredibile: CJ Ramone, l'ultimo dei bassisti,
1: esatto,
0: dei Ramones, ma poi Barker, Billy Joe Armstrong e Tim Armstrong, quindi Blink 182, Green Day e Rancid insieme.
1: E non solo, perché c'è John Travolta a presentare, ragazzi.
0: John Travolta che presenta, perché Hollywood Cemetery, cioè la quota Hollywood era fondamentale.
1: Ho capito, però è un insieme di cose curiose, un bel tributo per i 50 anni dei Ramones.
0: Ed ovviamente l'evento è già sold out, perché è bastato annunciarlo
1: e
0: che
1: tu
0: da
1: volevi
0: tutto
1: andare
0: il mondo
1: tantissimo, e niente, devi stare qua con me a Virgin Generation.
0: Sarebbe stato molto bello, ovviamente ve lo racconteremo, si svolge il 30 di agosto, noi torniamo in onda praticamente in quei giorni con Virgin Generation, quindi saremo i primi a raccontarvelo. Così come vi raccontiamo del nostro Macca, Paul McCartney, questo è Come Inside.

0: Cranberries con Salvation, era il 1996, questa è una delle band portafortuna di Virgin Generation, uno dei miei gruppi preferiti. Il 14 gennaio del 1994, quindi sì, 2 anni prima più o meno della pubblicazione di questo singolo, i Cranberries tenevano un concerto molto importante a London Astoria, celeberrimo locale proprio della capitale inglese. Tra l'altro in quel momento i Cranberries erano mega in hype e quel concerto è già storia.
1: Sì, e tra l'altro proprio per questo verrà pubblicato, è una notizia recentissima, uscita poche ore fa, verrà pubblicato il live del London Astoria 2, è appunto il 1994, il 4 settembre 2026, proprio quest'anno, tra pochi mesi. E in scaletta, sto leggendo, c'erano già dei grandi classici,
0: sì, sì, certo,
1: come Linger, Dreams, soprattutto Zombie.
0: Certo, certo, certo, era stato un concerto veramente mega galattico da un certo punto di vista, perché loro ancora molto acerbi, ma comunque c'era già stato un enorme successo sia in Irlanda che nel Regno Unito, e poi appunto London Astoria, location alla quale io sono molto legato, dove ho visto veramente dei concerti incredibili negli anni in cui c'è stata. Adesso rimaniamo nel Regno Unito, dall'altro lato il Britpop dei Verve con Love Is Noise.

0: Love is Noisy Verve, 2008.
1: E noi torniamo tra pochissimo con un classico questa volta di Bob Dylan, Positive, 4th Street. Virgin
0: Generation. E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri.
1: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV. GWM, go
2: with more. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
19: Virgin Classics 1965.

0: La buona scrittura musicale non passa mai di moda. Bob Dylan, Positive 4 Street, era il 1965, appuntamento Virgin Classic all'interno di Virgin Generation.
1: Cambi di formazione live per Bob Dylan, perché è uscito dal gruppo Bob Britt, chitarrista turnista della band, suonava con Bob Dylan dal 2019, è uscito dal gruppo e ha chiarito un po' il mistero, perché nei giorni scorsi si era iniziato a parlare della sua partenza dopo un post social molto breve, poi cancellato. Ovviamente era partito subito la fiera online delle ipotesi, litigio, licenziato, cambio di formazione improvviso. Ha spiegato adesso sui social definitivamente che non è stato licenziato da Bob Dylan, ma che ha lasciato di sua spontanea volontà, sembra sereno, vuole tornare a lavorare in studio, che effettivamente, Andrea Rock, confermamelo, è un lavoro completamente diverso.
0: È un lavoro completamente diverso perché innanzitutto non hai lo stress del tour e questo ti permette di essere più funzionale, quindi auguriamo buon lavoro a Bob e ovviamente a tutta la sua compagine. Ci ascoltiamo i Death Cab for Cutie, questa è Stone Over Water.

0: Stone Over Water, singolo di The Cab for Cutie.
1: Un'altra ora di Virgin Generation vi aspetta tra pochissimo dopo le breaking news e TGCOM 24, le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 19.
13: It's 7 p.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buonasera da Esteroletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovskis, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Sigefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Al vaglio degli inquirenti, 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Labitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Torino si registrano code per due incidenti, uno tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Cormano, l'altro tra Ospitaletto e Palazzolo. Lunghe code tra Inizio Compranare e Savona, il bivio per la 26 dei trafori per ripristino incidente. Lungo la 6 code a tratti tra Laccio Savona Vado Ligure a 10 e lo svincolo di Altare in direzione Savona. Sull'Autosole coda per incidente tra Fiorenzuola e in direzione Napoli. Per un altro incidente tra Capua e Caserta Nord si registrano 7 km di coda. Anche lungo la 14 Adriatica code per incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine sulla statale 32 ticinese sono segnalati materiali dispersi all'incrocio variante di Borgo Ticino in direzione Sesto Calende, statale 33 del Sempione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: No lover.
1: Placebo for what is worth. 19:07 minuti, giovedì 9 luglio. Melissa Grete è rientrata da New York City proprio in queste ore. Andrea Rock per tenervi compagnia. Virgin Generation. È stato divertente in questi giorni parlare di biopic, perché ad esempio John Fogerty ha detto: se mai dovesse interpretare qualcuno il mio ruolo in un probabile biopic sui Creedence Clearwater Revival o sulla mia figura, vorrei Timothée Chalamet. E io gli ho detto: ho capito, però non è che può fare tutti di Timothée Chalamet.
2: Ma l'ha detto davvero?
1: Sì, l'ha detto davvero, l'ha detto.
2: Ricordiamo
1: davvero
2: che Timothée Chalamet fa tutti i film di Hollywood ultimamente, tra cui anche quello su Bob Dylan.
1: Esatto, cioè gli ho detto: senti, adesso non è che puoi, anche perché poi...
2: Ma ormai è diventata la barzelletta.
1: No, il discorso è che tra l'altro in quel caso, cioè Bob Dylan, Fogerty, c'è anche una quasi contemporaneità, quindi
2: sì,
1: insomma sarebbe un po'
2: allora
1: strano.
2: È per quello che Brian Molko alla stessa domanda ha risposto: vorrei Youngblood.
1: Vabbè, certo.
2: Però anche Youngblood è ovunque.
1: Eh sì, un po'.
2: E poi scusa, non c'entra niente. Poi no.
1: Ah,
2: mi sa
1: so
2: che c'è un po' di lavoro da fare, eh?
1: Non lo so.
2: Voi lo chi... vogliono anche per il biopic di Ozzy.
1: Voi chi vedreste nel ruolo di Brian Molko per un possibile biopic sui Placebo? Fatecelo sapere 342 41 41 411.

0: Stone Temple Pilots con Plush, era il 1992. Cari amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation. Attenzione, siete fan di Noah Kahan? Ok, ce ne sono tanti, perché il songwriter ha avuto un'evoluzione meravigliosa in questi anni, esploso grazie al web, tornato con anche delle nuove produzioni. Attenzione ai cartelli stradali.
1: Sì, tra l'altro lui fa delle richieste assurde ai suoi fan, allora, ricordiamo venite, anche quello, venite già okay, che avete cioè, già fatto le
0: la
1: cose.
0: La numero due che avete fatto già, la numero
1: esatto.
0: Due.
1: E poi adesso l'ultima richiesta è: per favore non portate via i cartelli stradali dalla mia via dove sono nato, nel Vermont. C'è questa nuova moda tra i fan di Noah Kahan, perché lui cita la sua via in una, in una canzone, The View Between Villages, questo è il titolo del brano, e nel brano lui canta di passare da Argbrook Road, vicino a casa lì, e quindi hanno pensato di trasformare il cartello di quella strada in una specie di reliquia da portarsi a casa. Quindi lui ha dovuto fare un annuncio ufficiale a tutti quanti: per favore, romantica sta cosa, ma è diventato un incubo per gli abitanti, perché non sanno più dove andare.
0: No, ma poi è molto pericoloso. Cioè, fate una cosa: se siete fan di Noah Kahan, proprio passate nella sua strada, cioè piuttosto fate dei, non so, scrivete dei messaggi sulle porte delle abitazioni.
1: Quindi tu dici che la soluzione è imbrattare le porte dei vicini? Non credo, Andrea Rock.
0: Non fa parte questo il testo del nuovo album?
1: Non credo. No,
0: vabbè, ascoltatelo anche voi. Doors, Noah Kahan.

0: Doors, questo è il nuovo singolo di Noah Kahan.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Musica che proviene dal centro di Dublino e leggende legate proprio a quella città.
5: E superstizioni tra pochissimo su Virgin Radio.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
22: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
22: Oh, Contacta, adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
26: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
27: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
26: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
28: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Jackie Down the Line, singolo del 2022 per i Fontaines D.C. Sapete che D.C. sta per Dublin City. E allora amici, stiamo proprio nella capitale irlandese per raccontare una leggenda super interessante qui a Virgin Generation.
1: Che riguarda una chiesa. La chiesa, il suo nome ufficiale sarebbe St. Mary's Chapel of Ease, che è stata costruita nel 1830. Ma in realtà questa chiesa è più comunemente chiamata The Black Church, perché fa riferimento in modo obiettivo al materiale con cui è stata costruita, no? Ovvero la Cobb Limestone, una pietra calcarea locale che soprattutto quando piove diventa molto scura. Sì. E poi c'è il dark side, passatemi questo gioco di parole, con la superstizione, con la leggenda.
0: Eh sì, si pensa che addirittura ci si sia nascosto il diavolo.
1: Dove?
0: Dentro la chiesa, inseguito da un sacerdote del locale. Sapete che gli irlandesi, anche con la figura di San Patrizio, hanno sempre raccontato la verità, e tutti i loro simboli hanno quel tipo di associazione a quella che ovviamente è un'impostazione terribilmente cristiano-cattolica. Ma quindi in questo caso c'è una leggenda che racconta questo.
1: Ma c'è un modo per incontrarlo il diavolo? Io ho letto un'altra leggenda, Andrea, forse è un particolare che si aggiunge, c'è una versione che dice: se fai 3 giri in senso antiorario intorno alla chiesa a mezzanotte, incontri il diavolo. Forse il sacerdote non lo sa, bisogna dirglielo.
0: Allora, il sacerdote in teoria lo ha rinchiuso lì per questo, no? E per questo forse proprio potremmo incontrarlo. Dipende anche dal numero di birre scure. Intanto Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Se la tua vita è deprimente e miserabile, perché hai dato retta a tua madre, tuo padre, tua sorella, al tuo prete o a qualche tizio in TV che ti diceva come stare al mondo, allora te lo meriti.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ska, Lil Devil, 1987, 19:39 minuti, giovedì 9 luglio, Virgin Radio e Virgin Generation. La trasmissione che state ascoltando prima di andare a guardare le partite dei mondiali, no? Perché anche stasera ce n'è una abbastanza importante. E per quanto concerne l'Inghilterra, Liam l'ha detto, l'ha dichiarato, insomma, lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, Wonderwall è l'inno non ufficiale, ma che poi sta diventando ufficiale, delle partite dell'Inghilterra, che ovviamente si deve giocare un mondiale importante. La prossima sfida, se non vado errato, è quella contro la Norvegia, e quindi Liam ha detto: allora, se arriva in finale l'Inghilterra, io Wonderwall la canto dal vivo. Adesso non so se prenderà un aereo, andrà negli Stati Uniti, non lo so, però ha detto abile e arruolato.
1: Si è candidato per il momento karaoke dei mondiali. Ma scusi, la domanda sorge spontanea: ma Noel in tutto questo cosa dice? Non è che sarà spunto per litigio tra i due fratelli? Io ho un terrore di quella roba lì.
0: Noel ha dichiarato che se in finale ai mondiali arriva il Manchester City, allora va anche lui.
1: Ah sì, beh, sì. Certo, facile. No, vabbè, è una bella cosa, sì, almeno, come dire, è una roba da coach, da mister, cioè le ha spronato un sacco i ragazzi, perché tutti vorrebbero vedere Noel Gallagher alla finale che canta Wonderwall, quindi ha fatto il mister per una volta.
0: E qualche volta fanno anche le cover Oasis, però, quindi non soltanto si aspettano che qualcuno canti le loro canzoni. In questo caso nel 2002 registravano un classico degli U, My Generation.

0: La My Generation degli Oasis era il 2002.
1: E da My Generation a Virgin Generation, che torna tra pochissimo anche con un classico di David Bowie. Virgin Generation.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Virgin Classics 1975.

0: Americans 1975, 19:54 minuti. In questi ultimi istanti in vostra compagnia vi parliamo di un tour di Bowie, o perlomeno degli oggetti che sono appartenuti al Duca Bianco.
1: Lo sapete che è stato aperto recentemente il museo tutto dedicato, una full immersion dedicata a Bowie a Londra, e solo che ha avuto tantissimo successo. Tra l'altro conosco delle persone che ci sono state e mi hanno detto tutti che è veramente un viaggio incredibile stare lì dentro in quel museo. Beh, insomma, adesso questo museo si muoverà, non sarà più solo nella capitale, ma farà una sorta di tour nel Regno Unito. Questa è una bella notizia per chi non riesce ad arrivare a Londra e sta altrove, sempre nel Regno Unito, e praticamente raccoglie una quantità enorme di materiale, perché ci sono 90.000 oggetti personali legati alla vita e alla carriera ovviamente di Bowie, tipo costumi iconici, strumenti musicali. Ci sono le Polaroid mai viste prima, che sono state utilizzate per le prove trucco e fitting degli abiti, quindi è una cosa super personale, super privata, che adesso vengono aperte e mostrate ai fan. Poi ci saranno note per le performance live, insomma è una mostra da vedere. Chi ha la fortuna di andarci ci può andare tranquillamente. Ci saranno più di 100 pezzi di questo archivio e partirà da Dundee da novembre 2026, poi farà il giro, arriverà fino a Bristol nel 2028.
0: Il 21 novembre 2026 a Milano invece suoneranno i Kingfisher al Fabric, in una data targata Virgin Radio. The Sun Will Never Settle.

0: The Sun Will Never Settle, singolo dei Kingfisher, per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani torniamo come sempre dalle 18 alle 20. Felice di dire comunque questa cosa. Vi aspettiamo in diretta qui su Virgin Radio. Grazie a Patrick in regia, grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta, la buona musica è su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento, e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud, comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
14: The legend Paola. Himself.
15: Paola!
13: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 20.
19: It's 8 p.m.
20: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
21: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
22: Zanzara!
20: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
16: Best Rock 500. The songs that made rock history.
18: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
16: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
22: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
24: La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
12: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus,

0: Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Mille, mille e ancora mille.
11: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
12: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Best Rock 500.
18: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
12: Revolver!
11: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
13: It's 9 p.m.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Rolling Stones, con Paola Maugeri.
15: Ladies and gentlemen, buonasera, sono Paola Maugeri e vi do il più caloroso dei benvenuti a questo Best Rock on Virgin Radio dedicato ai Rolling Stones e al loro nuovo album, in arrivo il 10 luglio, intitolato Foreign Tongues. 14 tracce nuove tra rock and roll, blues e soul, registrati in un mese a Londra ai Metropolis Studios. Un nuovo album nella carriera infinita di questa band, iniziata 64 anni fa. Abbiamo lavorato in fretta, volevamo catturare la vibe londinese, ha detto Mick Jagger, e possiamo dire che ci sono riusciti perfettamente. In questo Best Rock ascolteremo tutte le tracce di Foreign Tongues e vi farò sentire anche gli estratti della mia intervista a Sir Mick Jagger fatta a Londra qualche settimana fa. E allora cominciamo subito con il blues. Questo è Rough and Twist.

0: ritorno dei Rolling Stones a soli 2 anni di distanza dal precedente album Hackney Diamonds è cominciato così, con il blues che ha fatto incontrare Mick Jagger e Keith Richards nella stazione dei treni di Dartford il 17 ottobre del 1961 e che ha creato la band un anno dopo. Eravamo un gruppo blues che poi ha iniziato a fare canzoni rock and roll e ad attirare un pubblico sempre più giovane, ha detto Mick Jagger, ricordando l'evoluzione da appassionati di blues nella più grande rock and roll band del mondo. Una forza culturale dirompente che ha cambiato la musica degli anni 60 e 70, ha creato uno stile nei decenni successivi, ha fatto la storia della musica rock dal vivo, rimanendo rilevante e soprattutto sorprendente fino ad oggi. Nel 2025 i Rolling Stones sono tornati in studio carichi di energie con l'intenzione di alzare l'asticella e dimostrare cosa siamo in grado di fare, come ha detto Mick Jagger, che a 82 anni, anzi quasi 83 perché li compirà il 26 luglio, continua a cantare, muoversi, parlare e ridere come Mick Jagger. Ho volato fino a Londra per sedermi di fronte a lui e vederlo raccontare con la sua energia travolgente le registrazioni di Foreign Tongues, che è l'album numero 25 della loro carriera. Vi faccio sentire le sue parole.
1: I like the record, I think it's good, you know. I mean, we did 10 tracks, new ones, which we did last summer in London, and we used 4 from previous recordings, so we got 14, it's a lot of music. I mean, some people that will say, you know, 12 and 10. 14's a lot.
0: Mi piace questo album. Abbiamo registrato 10 canzoni nuove l'estate scorsa e poi ne abbiamo usate 4 rimaste dalle sessions precedenti, quindi in totale sono 14. Sono tante canzoni, di solito sono 10 o 12, insomma è tanta musica.
1: When you do any project, it's for yourself first, then it's for your friends, then it's for the critics, because they're the people that fear it first, and then it's for the wider public. So you're pleasing everyone. So first you have to please yourself. If you're in a band and with a producer, maybe you're not gonna like every track the same, but you know, the thing is to make a variety of songs, I mean.
0: Qualsiasi progetto tu stia facendo, lo fai prima di tutto per te stesso, poi per i tuoi amici, poi per i critici che lo ascoltano per primi e poi per tutto il mondo. Devi accontentare tutti, ma primo te stesso. Se fai parte di una band e lavori come un produttore, sai che a nessuno piaceranno sempre tutte le stesse cose, ma l'obiettivo è avere diversità, creare una grande varietà di canzoni.
1: This album has a lot of styles, so there's rock, of course there's rock, and then there's ballad, and there's blues, and then there's country and pop. So we're trying to cover all these bases, you know, if you have 14 tracks you better do that.
0: Questo album ha tanti stili diversi, ci sono pezzi rock, ballad, brani blues, country, pop. Cerchiamo di coprire tutte queste realtà musicali e con 14 tracce a disposizione è meglio riuscirci. E allora andiamo avanti con l'ascolto di Foreign Tongues, questa è In The Star.

La voce in falsetto clamorosa di Mick Jagger e il suono di Ron Wood e Keith Richards, accompagnati in studio dalla batteria di Steve Jordan, che ha sostituito il grande e indimenticabile Charlie Watts, e poi dai musicisti che li accompagnano da anni, Daryl Jones al basso e Matt Clifford alle tastiere. I Rolling Stones suonano liberamente, recuperano quel loro suono e quella loro attitudine, e dopo 18 anni fanno Hackney Diamonds, restando fedeli al blues, all'R&B e al rock and roll, e non dimenticano mai qual è la loro vera essenza. Ma adesso, con quest'album Foreign Tongues, i riff di Keith, la ritmica di Ron e quella che i critici hanno definito l'antica arte dell'intreccio delle chitarre di queste due leggende, si fa enorme. E poi quell'atteggiamento sfrontato e l'ironia di Mick Jagger, che punta il suo sguardo anche sulla realtà contemporanea, sulla società americana e le distorsioni di un mondo in cui ci sono persone che hanno patrimoni miliardari e che lui chiama Mad Mogul. È una strofa della prossima canzone che ascoltiamo dalla tracklist di questo ultimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. I know.

0: Questa era Mr. Charm, una delle 14 tracce dal nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio, che stiamo ascoltando insieme in questo speciale Best Rock on Virgin Radio. Tra poco continuiamo a ballare con il groove dei Rolling Stones e poi vi farò sentire altri estratti dalla mia intervista con Sir Mick Jagger.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Allora, vacanze?
8: No, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Rolling Stones.

0: Bentornati a questo Best Rock dedicato ai Rolling Stones e al loro ritorno con l'album Foreign Tongues. Questa era Divine Intervention con un grande assolo blues di Ron Wood, che parlando delle sessions di questo album ha detto: è un miracolo moderno essere ancora in giro, mi canta meglio che mai e io non ho mai suonato così bene, spero che piaccia a tutti. Mick Jagger ha voluto portare i Rolling Stones nei Metropolis Studios di Chiswick, a Londra, al nord di Londra, un luogo storico della musica inglese dove hanno lavorato anche Queen, Verve ed Amy Winehouse, perché come ha detto lui stesso, c'è una sala bellissima, non è troppo grande e si percepisce la passione di tutti. Da Londra, dove sono nati, Mick Jagger e Keith Richards parlano all'America, dove vivono da anni. Recuperano le influenze country assorbite da un loro grande amico degli anni 60, Gram Parsons, e scrivono una specie di lettera d'addio agli Stati Uniti in uno dei pezzi più belli dell'album, e cioè Ringing Hollow. Ero follemente innamorato di te, prima ancora di incontrarti, canta Jagger. Ho visto tutti i tuoi film, ho fumato le tue sigarette, ma ora la Statua della Libertà ha un'espressione corrucciata. Quando ho incontrato Mick Jagger a Londra, ho parlato con lui della scrittura dei testi dell'album di Foreign Tongues. Sentite quello che mi ha raccontato.
1: I mean, I think lyrically there's a kind of dystopian line in almost every song. So even in the love songs, you're throwing out a dystopian line, you know, I don't want to lose you, and then even if the world falls into decadent disarray, you know, so I don't know, I always threw one in because you don't want to make a whole song about that.
0: Dal punto di vista dei testi c'è un elemento distopico quasi in ogni canzone, anche nelle canzoni d'amore butti dentro una strofa o un'immagine distopica, per esempio non voglio perderti e poi anche se il mondo dovesse crollare in un caos decadente. Lo faccio perché non voglio scrivere una canzone intera su quell'argomento.
1: But Ringing Hollow is the most social commentary all the way through. But even that is disguised, sounds like a love song. But it's not really, it's a love song, but it's not to a woman or a man. It's to America, so...
0: Ringing Hollow, per esempio, è la canzone più impegnata dell'album, ma è comunque travestita da canzone d'amore. Non una canzone d'amore a un uomo o...

Never Wanna Lose You, un pezzo funk rock spettacolare in cui i Rolling Stones mostrano la lista di ospiti decisamente notevole che è passata a trovarli in studio a Metropolis di Londra. In questo brano c'è Robert Smith The Cure, che sono i sintetizzatori e che è stato letteralmente portato in studio da Mick Jagger dopo averlo incontrato in corridoio, come ha raccontato lui stesso in una maniera molto divertente. Ho visto un tipo vestito di nero con i capelli in piedi, si è girato e aveva tutto il rossetto sbavato, e gli ho detto: sei Robert Smith The Cure, vieni a cantare con noi. E poi anche Bruno Mars. Bruno è un amico, l'abbiamo invitato in studio e siccome è un percussionista gli abbiamo detto: scegli che cosa vuoi suonare, e lui ha scelto il campanaccio. La lista degli ospiti non finisce qui, perché nascosti nei vari brani dell'album ci sono anche Paul McCartney al basso, Steve Winwood al piano, Ben Montag degli Heartbreakers all'organo, e c'è anche un pezzo in cui gli Stones hanno recuperato una delle ultime registrazioni fatte con Charlie Watts alla batteria. Si riconosce subito perché il suo swing è inconfondibile. Eccola qui, Hit Me in the Head.

0: Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
5: Il muro dà, il muro prende.
4: Con Max Giusti.
5: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
4: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: Virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
9: Sono le 23.
16: It's 11 p.m.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
17: Virgin Motel.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
2: The legend Paola. Himself.
3: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla,
22: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
23: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

Così va meglio, non pensi? Mi dice. Per me era già perfetta anche prima. Esito un po', poi le rispondo. Penso che sarà difficile resisterti stanotte. Lei non si fa trovare impreparata. E per quale motivo dovresti resistermi? Resto senza parole, come dire, colpito e affondato.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAEG.

0: 1883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Long Playing Stories.
11: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
12: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
11: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
1: The legend Paola. Himself.
2: Paola!
0: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede «Ma quanto mi ami?»

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di... Tu forse non sai che io... Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

0: concessionarie BMW aderenti.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

Ah.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: È l'una.
4: It's 1 a.m.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

considerata la reazione di alcune ragazze che erano qui quando è arrivato. Mi ha raccontato di essere un musicista, aggiungendo che se non fosse stato per suo nonno, molto probabilmente adesso starebbe lavorando nel negozio di fish and chips della famiglia. Non mi dispiacerebbe sentire come se la cava con una chitarra in mano, ma eccolo che sta tornando.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. La lontananza uccide? Gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. Mi ha spezzato il cuore, mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. Che giorno è oggi? Mi domanda poi con un filo di voce. Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più, gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

entra al Virgin Motel, fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico, inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock

Le luci già spente. Solo il bagliore fioco dato dalla nostra insegna che si infila dai vetri della finestra e dagli spiragli della porta. Cammino a tentoni, recupero le mie cose, stando attento a non far rumore. Molti dei nostri clienti stanno già dormendo. Là fuori una notte generosa mi aspetta, ma da buon padrone di casa non posso andare senza prima avervi salutato. Là fuori una notte generosa mi aspetta, ma da buon padrone di casa non posso andare senza prima avervi salutato a dovere con l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.